Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta la

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

down, motherfucker! Oh, gosh.

We have no strife, and because we have our homes,

neither death nor sin. There we keep holiday always.

just look at that.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia.

Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati.
Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze

3 vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: I want to be classified.
1: La faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata. No, mossa.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Cause I got it to work.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: sounds strange.
1: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo nulla?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

Masterclass.

Ich

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Radio Blackout al Festival Alta Felicità 2026. Imperialismo, riarmo e la riconversione torinese.

0: Venaus in compagnia di Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, con cui affronteremo la vasta tematica della riconversione del torinese, di come l'industria bellica su sua spinta politica sta accelerando un processo bellico tramite proprio l'innervatura delle industrie. Ecco, come prima cosa io ti ringrazio di essere presente oggi sulle frequenze e ti saluto.
1: Ma grazie, no, credo che essere qui è importante, ed esserlo qui tanto meno oggi dopo la colata di, chiamiamolo, fango che è piovuta anche su questa valle. In radio avevamo ospite nel nostro giornale radio Marco Revelli, che immagino qui non abbia certo bisogno di presentazioni, che faceva umilmente notare come in una valle che da 30 anni viene militarizzata, umiliata, o almeno ci provano, perché evidentemente anche quello che c'è qui intorno dimostra esattamente che non ci riescono, insomma, che tutto poi si riconduca a dinamiche di scontri di piazza, vuol dire che qui si è fin troppo buoni probabilmente rispetto a quello che si subisce, come evidente la strumentalizzazione politica che ne viene fatta. Insomma, fa abbastanza ridere tirare in ballo l'opposizione, che in realtà sappiamo essere totalmente o quasi favorevole alla TAV, e come faceva notare Revelli, la destra in questo momento è quella che crea il problema e poi pensa di risolverlo con questa mitizzazione della polizia in carenza di altri argomenti, per cui tanto più oggi era importante essere qui.
0: Ti ringrazio per questo commento. Già oggi in rassegna stampa sottolineavamo anche come il commento politico della Meloni e compagnia cantante si inserisca in una evidente boutade politica, cioè il tentativo di, come dire, lavarsi le mani dal sangue di Fakir, il tentativo di distogliere l'attenzione mediatica, riportando anche un po' la retorica degli anni di piombo. Sì, nasce da come dire, l'importanza di un movimento che è trentennale e che non ha mai fatto un passo indietro, ma anche dall'importanza di ribadire il pugno di ferro quando la questione del TAV si fa sempre più centrale e anche più scottante. Ecco, a proposito di TAV, di TELT e di come le industrie stanno anche ridisegnando il territorio del torinese, proprio su questo vorremmo andare a vertere, però per parlare di altre industrie che conosciamo molto bene, chi segue le frequenze di Radio Blackout ne ha sentito parlare molte volte, come Leonardo, Collins, Avio Aereo e i vari attori che in questo momento stanno ridisegnando quello che era un tempo il tessuto dell'automotive. Io, come prima domanda, visto quello di cui tu tratti, vorrei chiederti di questa economia territoriale che si sta dispiegando sul torinese, questa riconversione o innanzitutto deindustrializzazione, la prima domanda che ti vorrei fare quando parliamo di bellico e quando parliamo di come funziona. Stiamo parlando di deindustrializzazione o di riconversione?
1: Allora, noi ci siamo sentiti circa un annetto fa proprio su queste frequenze e anche in dibattiti pubblici qui a Torino, a partire proprio da una serie di lavori sulla base dei quali mi avevate contattato, che partivano proprio da Torino e da un dialogo con diverse RSU di questa zona, in cui già alcuni iniziavano a dire che all'interno delle loro aziende una parte della produzione stava iniziando a spostarsi verso la produzione legata alla difesa. Ecco, e parlavamo appunto, avevamo iniziato a citare una serie di casi di aziende che stavano pensando di cambiare la loro produzione. A un anno di distanza penso che avevamo già sul tavolo una serie di elementi, ma che stavamo forse sbagliando a leggerli. Nel senso che è chiaro che se guardiamo i dati, anche quelli dell'Osservatorio Milex o legato all'Archivio Disarmo o del SIPRI, il più importante centro studi europeo sulla difesa, vediamo chiaramente che i capitali si stanno spostando in una determinata direzione, e che è quella dello sviluppo dell'industria della difesa. La situazione italiana è un po' diversa rispetto ad altri casi europei come la Francia o in particolare la Germania, per cui guardare all'azienda che produce paraurti e che inizia a produrre invece cingolati era probabilmente una lettura sbagliata. La lettura corretta era invece proprio quel tipo di elemento lì, e che adesso è quello che in realtà vediamo svilupparsi. Quindi non un'industria che si riconverte completamente, ma industrie che fanno parte di una supply chain, quindi una catena di fornitura, che necessariamente cambiando la direzione dei principali fornitori o sviluppando capitali ai principali fornitori, iniziano a indirizzare una parte delle loro produzioni verso questo tipo di industrie. Citavamo il caso di Leonardo, che è il principale caso italiano. Leonardo dichiara di avere circa 7.000 imprese italiane nella propria catena produttiva, vuol dire che ci sono 7.000 imprese che non sono tutte imprese che già ieri lavoravano esclusivamente per la difesa e che non lavorano nemmeno oggi per la difesa, ma sono imprese che evidentemente stanno iniziando a spostare una parte più o meno consistente del loro fatturato in questa direzione. Questo rende decisamente più complicato capirlo, rende decisamente più complicato analizzarlo, perché si tratta davvero di andare a guardare, a fare un lavoro meticoloso e certosino che va a guardare tra le righe dei comunicati aziendali delle aziende. Nessuno ti dirà mai oggi produciamo copertoni, domani produciamo i fucili. Però nei comunicati delle aziende iniziano a comparire come sviluppo partnership con l'aerospazio o la difesa. Quindi parole di questo tipo qui. Come non abbiamo ovviamente un dato sulla quantità di fatturato complessivo che si sia spostato in questo settore, sono deduzioni che possiamo fare. Quello che possiamo dire è che è questo l'elemento che possiamo andare a vedere e che è quello che sta succedendo. Così come se il governo circa sempre più o meno un anno fa, il tavolo dell'automotive diceva apertamente dobbiamo spostare una parte della produzione dell'automotive che è in crisi verso la difesa, ora non lo dice più, anche perché ci sono evidenti impossibilità materiali di riconvertire in così breve tempo produzioni anche sotto alcuni aspetti abbastanza diversi, in molti casi compatibili, lo vedremo poi nel dibattito questo pomeriggio, ma in molti casi molto diverse. Per cui la frase che usa ad esempio il governo, ma che ha iniziato a usare anche Confindustria, che c'è da dirlo all'inizio, non era esattamente convintissima di questo tipo di sviluppo, è di produzione integrata, produzione integrata e sviluppo di produzione integrata che vadano a intersecarsi anche col filone della difesa. Ora ho negli appunti le frasi esatte che vengono usate, non riesco adesso a recuperarle, però il tema è esattamente quello, creare un'integrazione tra l'industria civile e quella della difesa, dove evidentemente una serie di capitali, quindi di profitti e di produzioni, vanno via via a spostarsi verso quell'ambito, ed è anche molto difficile da interpretare.

0: Oh, grazie moltissime per l'ottimo quadro che ci hai fornito, però appunto su questa base, su questa fotografia della realtà ci spostiamo invece su quanto riguarda la parte lavoratori-lavoratrici, nel senso all'interno di questo quadro e all'interno anche di una contingenza diciamo repressiva, dove il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare, il diritto a resistere in generale all'interno dei posti di lavoro è sempre più alle strette, in qualche modo tutto il comportamento di lavoratori metalmeccanici e lavoratrici metalmeccaniche all'interno di questo settore ha ad affrontare nuovi tipi di prospettive, nuovi tipi di forme di resistenza a questo quadro che è stato detto così. E inoltre, cioè, lo chiediamo anche alla luce del fatto che tu hai condotto delle interviste, un'inchiesta proprio nel torinese, proprio per Radio Popolare, se ci puoi fornire qualche spunto di ipotesi, qualche spunto proprio sulla base di questo.
1: E sono molto onesto, siamo in un terreno ancora in qualche maniera sconosciuto, quindi non ho una risposta a questa tua domanda. Riprendo il concetto precedente, la frase, qui volano foglie, intanto c'è una piacevole arietta, la frase esatta che viene utilizzata generalmente è integrazione delle filiere, che è quello che dicevamo prima. È chiaro che se parliamo di l'industria X che cambia la produzione, il meccanismo diventa anche quello, ci sarà un RSU che valuta se protestare o meno di fronte ad un fatto conclamato. Il problema è esattamente quello che noi non siamo davanti a dei fatti conclamati, perché come dicevamo prima difficilmente troveremo qualcuno che ci dirà domani cambiamo. Questa ambiguità, dove appunto cresce il numero di aziende che affiancano le produzioni militari a quelle civili, le aziende entrano nella filiera della difesa magari continuando a fare le stesse cose che stavano facendo prima, per cui non ci si accorge nemmeno necessariamente di un cambio di produzione, perché non è tanto la produzione che cambia, è il nostro committente quello che sta cambiando e che è un committente della difesa, perché le grandi imprese della difesa come Leonardo da solo ovviamente non sarebbe in grado di soddisfare quel tipo di domanda, ma pensiamo anche a tutto il nord-ovest e in particolare il nord-est. Se la Germania inizia a cambiare le sue produzioni dall'automotive alla difesa e le imprese italiane di quest'area territoriale sono subfornitori della Germania, è ovvio che magari continueranno a fare le stesse cose, però le faranno per un'industria che sta in un diverso ambito. Siamo in una fase in cui la difesa viene sempre più presentata come una politica industriale, e questo complica ovviamente il tutto, per cui l'argomentazione non è solo servono più armi, ma dobbiamo salvare la capacità delle manifatture europee, dobbiamo riassorbire alcuni settori che sono in crisi come l'automotive, dobbiamo mantenere l'occupazione e di conseguenza dobbiamo sviluppare tecnologie che possano essere utilizzate sia nell'ambito civile sia quello militare, il famoso dual use. È chiaro che nel momento in cui questa cosa diventa qualcosa di non più riservato a poche realtà produttive, ma inizia a diventare una cosa massiva e i segnali ci dicono questo, e anche il tipo di intervento che si può fare è estremamente più complicato, perché innanzitutto diventa necessario che ci siano delle RSU che siano molto attive in questo, spulciare bilanci aziendali, guardare quello che succede nell'azienda, prestare particolare attenzione ai fornitori, e quindi, se diciamo così, per rispondere un po' alla domanda iniziale, il primo pezzo di lavoro sindacale che ci sarà da fare è probabilmente questo, è un elemento di conoscenza, perché come dicevamo un conto è cambiare la produzione, lo vediamo, un conto è fare la stessa produzione ma cambiando ambito e cambiando fornitore, questo dobbiamo andarlo a vedere e dobbiamo andarlo a scoprire noi, quindi questo, in questa fase probabilmente questo è il primo pezzo di lavoro che c'è da fare per capire se il posto dove stiamo lavorando, per il tipo di produzione che ha, compatibile anche con un ambito diverso dal nostro industriale, va a spostarsi verso l'industria militare o meno. una delle RSU con cui mi capitava di parlare un anno fa produceva laminati. È ovvio che parliamo di laminati che possono essere utilizzati per la scocca di un'automobile o per la scocca di qualche tipo di altro mezzo. Questo da cosa dipende? Torniamo al punto principale di prima, dipende dal fornitore. E però è questo, credo, in questo momento il lavoro che si ha da fare prima di passare al tema successivo, e quindi come fare eventualmente per contrastarlo, che diventa ovviamente una cosa complicata, perché non è più una singola azienda ma diventa un intero sistema industriale che prende una direzione.

0: Ecco, a proposito di questo, per portare, diciamo, verso la conclusione, so che tra poco hai un dibattito a cui dovrai presenziare, quindi ti chiedo anche di essere breve nella risposta per concludere un po' il dibattito. Il terreno scivoloso che si pone di fronte a quello che stai descrivendo è appunto quello che noi come studenti universitari che hanno a che fare con chi studia al Politecnico conosciamo bene, ovvero il ricatto del dual use, la difficoltà di destreggiarsi tra poteri forti che cercano di mascherarsi con il civile. A questo proposito risulta abbastanza centrale il ruolo non solo economico, da cui l'Italia tra l'altro ha una tradizione storica di sudditanza rispetto all'automotive tedesca, ma anche il ruolo politico della Germania nella direttiva politica del riarmo. In breve ti chiederei quindi di chiedere come incidono le pressioni della filiera tedesca sulla supply chain che stavi descrivendo prima, soprattutto da un punto di vista politico e di tensione verso il riarmo.
1: Una risposta un po' più generale, questo esce un pochino dal mio campo. È chiaro che è del tutto evidente che la Germania in questo momento sia il paese più principale e centrale, e che anche le politiche di riarmo europeo e di investimento verso questo settore nascano dalla necessità di una riconversione o di una ricollocazione industriale e politica della Germania, che in cui settori trainanti lo stiamo vedendo su Volkswagen, notizie recenti dei 100.000 licenziamenti, la chiusura di 4 fabbriche, di cui una probabilmente peraltro verrà riconvertita proprio nell'ambito della difesa, sia l'aspetto trainante. Sostanzialmente c'è un intero continente che sta andando dietro al sostegno di questo tipo di passaggio. Sarebbe da analizzare, ovviamente non in questo momento la sede di farlo, perché se si è arrivati qua e perché un settore fondamentale per l'Europa come l'automotive sia crollato. E la risposta molto breve è perché mentre c'era un intero mondo produttivo che correva verso la transizione industriale e verso l'elettrico, noi rimanevamo inchiodati su grandi auto, grandi modelli, grandi consumi, e quindi sostanzialmente ai combustibili fossili. Un'industria che non è mai stata in grado da questo punto di vista di evolversi, convinta che questo sarebbe stato sufficiente per sopravvivere. Nel frattempo gli altri paesi correvano. In questo momento, se vogliamo ancora avere un'automobile a un prezzo decente e possibilmente elettrica, siamo costretti a ricorrere alla Cina, che sta iniziando ad investire in Europa aprendo fabbriche e cercando di consolidare partnership con l'industria automobilistica europea per andare a produrre qui i modelli che il mercato va a richiedere. L'Europa invece, che cercare di guidare questo processo, ha scelto di fare un'altra strada. Lo ha scelto sulla base di quel costrutto ideologico che conosciamo: siamo sotto attacco, quindi dobbiamo difenderci. Ammesso che anche ciò sia vero, sappiamo che la spesa militare europea nel suo complesso è ampiamente maggiore di quella, per citare quello che viene individuato come nemico, di quella della Russia, semmai andrebbe razionalizzata e orientata in maniera diversa. La premessa che non abbiamo fatto all'inizio, che però ci torna estremamente utile come conclusione, è che in realtà questo tipo di riconversione industriale si sta rendendo necessaria e tutto sommato non funzionerà del tutto, molto non funzionerà, perché la stragrande maggioranza della spesa che l'Italia, come la Germania, che l'Europa ha in termini di difesa, è per comprarle le armi, per comprarle da altri. Si vorrebbero riconvertire sistemi per produrli, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, non è una cosa che si fa da un anno all'altro, non è una cosa che si fa nemmeno in 5 anni, anche se il tentativo è quello di accelerare. Credo che vivremo una lunghissima fase di transizione, le condizioni geopolitiche potrebbero cambiare, non è detto quindi dove questa necessariamente ci porterà, con una serie di incognite enormi anche sul piano occupazionale, perché sappiamo che l'effetto moltiplicatore dell'industria militare è estremamente inferiore a quello di altri tipi di industria, ma anche quello di settori come quello pubblico o dell'istruzione. Questo cosa comporterà? Credo che siano una serie di domande e di incognite a cui adesso è difficile rispondere, ma sono evidentemente i processi in cui, come movimenti, come sindacati, dobbiamo stare con le antenne dritte, stare attenti, starci dentro, perché sono quelli che contrassegneranno anche le nostre vite future. E facevi bene a fare quel parallelismo sul dual use con le università, perché il contesto è pari pari esattamente quello che abbiamo visto nelle università, che sviluppano poi in pensiero in teoria, tecnologie, è quello che chiaramente stiamo vedendo ora nell'industria.
0: Io Massimo ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stavate ascoltando Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Per chi è Venaus lo potrà ritrovare fra pochissimo nell'area dibattiti per parlare ancora di riconversione, mondo in crisi e guerra. E intanto ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.
0: A te.

Pascal, Non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: E poi?
2: Io ho chiesto di me. Devo finire a sé.

per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Zone rosse.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

qualche tempo vi legge la politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Giovedì 20 agosto, sono le 12:22, ricomincio le dirette su Radio Blackout. Metto uno dei set più freschi e belli, secondo me, della storia dei DJ set. Esagero, lei è Rosa Pistola.
1: DJ Rosa Pistola.

Allora, molto rapidamente mando ovviamente un saluto fortissimo a chiunque ci stesse ascoltando dal carcere delle Vallette di Torino, dal CPR, purtroppo dal minorile non si possono tenere le radioline, ma comunque un caldo abbraccio, anzi fresco, a chiunque ci stesse ascoltando da un luogo, da una modalità di privazione della libertà. Fuego, fuego. Oggi vi farò un'agilissima rassegna stampa, molto rapida, perché a luna inizia puntualissimo Radio Notav. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que... Quindi andiamo rapidamente a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera apre con la guerra in Medio Oriente. Il titolo scelto è alta tensione tra Iran e NATO. Il regime può colpire le basi statunitensi in Europa. La replica della NATO: siamo pronti. Poi c'è la questione dello stop a Schengen che il governo Meloni ha deciso dopo, insomma, gli sconfinamenti di moltissime persone a Ceuta. È ovvio che, insomma, da Ceuta le persone con documenti extraeuropei non possono prendere un volo Ryanair o EasyJet e arrivare in Italia. Quindi questa mossa della sospensione di Schengen da parte del governo Meloni è tutta così mediatica. Si inizia a intravedere il grande evento che parte domani, cioè il meeting di comunione e liberazione a Rimini. Ne parla la prima pagina del Corriere della Sera, perché ci andrà il Papa. Un'altra notizia che troviamo in questa prima pagina del Corriere, ma la ritroveremo un po' in tutte le prime pagine, è la bufera sul governo Zelensky a Kiev in Ucraina. È stata licenziata Irina Mudra, che è un vice capo dello staff proprio di Zelensky, per corruzione. Passiamo a Repubblica, che dà ampio spazio al CDA, al Consiglio di amministrazione di oggi di Montepaschi di Siena. Il titolo scelto è Banche, il palio di Siena. Oggi appunto si riunisce il CDA di Montepaschi su richiesta dell'amministratore delegato Lovagno, che ha in mente una doppia offerta, una su BPM e l'altra su Banca Generali, per proporre un'alternativa all'acquisizione di Montepaschi da parte delle rivali Intesa San Paolo e Unipol. Anche su Repubblica si parla della corruzione nello staff di Zelensky, del premier ucraino, che fa piazza pulita. E quindi Kmara, Yeveni è il nuovo ministro della difesa ucraino. Anche qua si parla del femminicidio di Tania Terrin, definito una sconfitta per lo Stato da parte del sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni. Questo perché la ragazza di 39 anni, che è stata strangolata a Ferragosto da un ex frequentazione, aveva già denunciato appunto il fatto che questo Dino Kemper, che è il suo assassino, avesse già tentato di strangolarla. Insomma, nonostante questo, lo Stato non è stato in grado di proteggere Tania Terrin.

su questo vale la pena ricordare che il DDL Val di Tara, che è stato definitivamente approvato in Parlamento lo scorso giugno, vieta attività e progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell'infanzia e alla primaria, mentre per la scuola secondaria, quindi le medie e le superiori, ha introdotto l'obbligo del consenso informato preventivo da parte delle famiglie. Così, giusto perché Repubblica di Cettania, morte evitabile. Passiamo al quotidiano nazionale La Stampa, che dedica invece ampio spazio a un altro, così, un altro modo per fare pubblicità al meeting di CL che inizia domani, cioè il fatto che domani a questo meeting di CL a Rimini ci saranno anche la sorella di un sacerdote ucciso nel 2016 in Francia, un attentato che è stato poi rivendicato dall'ISIS, e la madre del jihadista che appunto ha assassinato questo prete francese. Così sono pagine e pagine di pornografia del dolore di queste due donne unite dalla sofferenza che pregano lo stesso Dio. Si parla del peso dell'inflazione, di come ci siano molti rincari che si sono fatti sentire nei prossimi mesi, ma a settembre ci saranno nuovi rincari su energia, carburante, insomma tutti i beni ovviamente risentono della guerra, della chiusura dello stretto di Hormuz. E anche La Stampa parla del blitz anticorruzione che Zelensky ha compiuto contro il suo stesso staff e della sfida che l'ex ministro Fedorov ha anche egli, insomma, è stato licenziato dallo staff di Zelensky, che ora invece sfida il premier ucraino e addirittura ha detto che sarebbe buono che ci fossero elezioni anche in tempo di guerra. La firma dell'articolo che andremo a leggere tra poco è di Anna Zafesova, che in genere ha una posizione fortemente filo ucraina, però vediamo come insomma tutti gli alleati dell'Ucraina stiano piano piano scaricando Zelensky mano a mano che la guerra prosegue e che non sorride all'Ucraina nonostante gli aiuti in termini economici di armi e di munizioni che vengono dati all'Ucraina, ma chiaramente la guerra va anche combattuta e in Ucraina sono sempre più numerosi i casi di diserzione e anche le proteste in piazza contro il governo, anche e soprattutto per questa lunghissima guerra. E poi La Stampa ha il coraggio di parlare della svolta di Israele per il caso di Ind Rajab. Il doppio messaggio di Tel Aviv lo viene giudicato così: il fatto che siano state aperte delle indagini sulla bambina uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori di quando l'ambulanza, dopo che per 3 ore Ind Rajab parlava al telefono con la Mezzaluna Rossa mentre l'esercito israeliano aveva ucciso tutta la sua famiglia e chiedeva perché non mi venite a prendere, e poi anche l'ambulanza che era lì per andarla a soccorrere era stata colpita dall'esercito israeliano, morti i soccorritori. E la definisce così Giordano Stabile, appunto giornalista della Stampa: una svolta importante e una buona notizia. Il fatto che siano state aperte delle indagini e che Israele passi dalla negazione all'ammissione implicita che i suoi soldati possano aver commesso crimini di guerra a Gaza, in Cisgiordania, soltanto perché hanno aperto, attenzione, un'indagine rispetto alla morte di questa bambina terrorizzata, la cui registrazione delle ore al telefono è diventata anche un film documentario che non ha una distribuzione statunitense, non ha ovviamente una distribuzione israeliana e la cui distribuzione è stata sospesa, per esempio, faccio un esempio a caso, in India, per la paura che la sola proiezione di questo film potesse rovinare i rapporti tra India e Israele.
Continuano a morire palestinesi, continuano a essere incarcerati palestinesi, penso a tutto il personale sanitario, per esempio attualmente all'interno delle carceri israeliane senza un'accusa. Veramente definire questa una bella notizia da parte della stampa lo trovo quantomeno di cattivo gusto. C'è poi un lungo articolo, cioè una lunga preview di un lungo articolo che si ritrova nelle pagine interne sulle scommesse rispetto agli eventi climatici estremi, che appunto sono diventati materia di scommesse in piattaforme come Polymarket e Calci. Direi che la notizia è che non stiamo facendo nulla per fermare il cambiamento climatico o

trovate tra i fedelissimi di Zelensky per via della corruzione. Questo Fedorov va negli Stati Uniti, probabilmente appunto a cercare l'appoggio statunitense, e pubblicamente propone che ci siano delle elezioni anche in tempo di guerra, cosa che finora appunto era stata, siccome nella Costituzione ucraina c'è che non si possono fare elezioni durante la guerra, insomma il fatto non era mai stato messo in dubbio la leadership di Zelensky fino ad ora. E titola così il Fatto Quotidiano: ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto del leader delle piazze che si accredita con Trump. Appunto il fatto sta parlando di Fedorov.

vi vado a leggere l'articolo forse più interessante che troviamo sul quotidiano La Stampa: la minaccia dell'Iran all'Europa, un piano, virgolettato, non si sa chi insomma l'abbia detto, queste sono le fonti dell'intelligence parlano di un piano iraniano per colpire le basi americane. Teheran lascia trapelare, questo è il sommario, nuove strategie in caso di attacco USA, rappresaglia lungo raggio e sui cavi sottomarini. Ecco, la questione dei cavi sottomarini che passano per lo stretto di Hormuz, che collegano l'internet di tutto il mondo, era già stata messa sul campo, come tanti altri attacchi delle infrastrutture che possono a tutta prima sembrare civili ma che hanno degli ovvi scopi militari, come per esempio i data center. Allora, leggo appunto questo articolo dall'inviato a New York per La Stampa Francesco Semprini. Leggo: nel caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti, l'Iran potrebbe colpire obiettivi militari americani in Europa, e quanto emerge da fonti vicine al regime citate dal Financial Times. L'Italia al momento non sembrerebbe nel mirino dei Pasdaran, e su questo ricordiamo come Mark Rutte, con un'enorme semplicità, ora non ricordo esattamente quando, posso cercare rapidamente, insomma quando era stato, ma Mark Rutte aveva aveva detto così en passant, no? Rispetto all'operazione Epic Fury, operazione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, aveva detto 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, si tratta di un numero enorme, e così aveva detto questa cosa il 24 di giugno, aveva creato un certo scompiglio perché ovviamente appunto sono tanti gli obiettivi iraniani nella penisola arabica, proprio perché ci sono degli stati che forniscono il loro territorio come base militare agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti usa quelle basi per muovere guerra all'Iran. Ovviamente l'Iran nel difendersi colpisce queste basi militari, e nel momento in cui viene detto dal segretario generale della NATO che sono partiti molti aerei da una base italiana, è chiaro che l'Italia diventa anch'essa un possibile obiettivo dell'Iran.

Ricordiamo anche che l'Italia aveva poi negato agli Stati Uniti l'utilizzo della base militare di Sigonella, in quanto non era stata avvertita in anticipo. Notizia questa che risale ad aprile, anche

aveva avuto diverse conseguenze poi nell'uso spregiudicato così della comunicazione che ha il presidente Trump, che quindi ha iniziato poi da allora a sbeffeggiare pubblicamente il primo ministro, la prima ministra Giorgia Meloni.

E si chiarisce, l'Italia al momento non sembrerebbe nel mirino dei Pasdaran, sarebbe però oggetto di interesse dell'intelligence iraniana, spiegano alla stampa fonti informate, alcune infrastrutture strategiche nazionali, in particolare nel settore energetico. L'intelligence della Repubblica Islamica, rivela il quotidiano britannico Financial Times, ha cerchiato di rosso diversi possibili bersagli statunitensi fuori dal Medio Oriente, tra cui anche installazioni in Bulgaria e a Cipro. Entrambi i paesi hanno infatti dato supporto concreto ai raid di Donald Trump in Iran. Per quanto riguarda l'Italia, invece, le informative sulle attenzioni di Teheran sono giunte circa 2 mesi fa. Riguardavano un generico pericolo relativo a snodi energetici, depositi di gas e carburante che potevano essere oggetto di sabotaggio. Queste spero che diventino nuove frecce all'arco delle lotte antimilitariste per la difesa del territorio, per esempio contro i gasdotti in Salento, contro i rigassificatori a largo di Piombino, contro il ponte sullo stretto, tutte infrastrutture strategiche che diventano obiettivi di guerra nel momento in cui la guerra si avvicina all'Europa, e mi sembra insomma che stia avvenendo tutto questo a grandi passi, soprattutto a causa del riarmo europeo. Insomma, si dice così sulla stampa: sulla base delle informative raccolte dalla nostra intelligence sono state quindi disegnate mappe di rischio, poi diffuse alle forze di sicurezza e di polizia per un monitoraggio più aderente e capillare sul territorio. La lente di ingrandimento degli investigatori italiani è anche rivolta ad ambienti sciiti simpatizzanti di Teheran che operano sul territorio nazionale. Si tratta in gran parte di associazioni nate 10 o 15 anni fa e oggi attenzionate per capire quali attività svolgano e cosa ne sia rimasto. Il quadro emerso 2 mesi fa non rappresenta una novità. Lo dimostra il caso di Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino di origini iraniane fermato alla fine del 2024 all'aeroporto di Malpensa su indicazione delle autorità statunitensi. Secondo gli 007 italiani si trattava di un affiliato dei Pasdaran che da tempo si era infiltrato da noi per poi stabilirsi in Svizzera e fondare la società con cui trasferiva a Teheran tecnologie vietate. Tornando a eventuali obiettivi statunitensi in Italia, non ci sarebbe nessun rischio per Aviano, Vicenza, Ghedi, campo d'armi, la base navale di Napoli e quella aerea di Sigonella. Purtroppo qua sta citando tra le più importanti delle numerose installazioni militari statunitensi in Italia, per cui è il caso di purtroppo ricordarle. In Friuli Venezia Giulia c'è la base aerea di Aviano, che è una base aerea appunto utilizzata dagli Stati Uniti, c'è poi in Veneto a Vicenza la caserma Ederle, che è una base militare, anche questa è la US Army, sempre a Vicenza c'è Camp del Din, anche questa base militare della US Army, in Toscana a Pisa c'è Camp Derby, base militare, a Gaeta in Lazio c'è una base navale della US Navy, a Napoli in Campania c'è il comando logistico della sesta flotta della US Navy, in Campania a Gricignano di Aversa c'è Carney Park, che è un centro ricreativo militare della US Navy, in Sicilia nei Scemi lo sappiamo c'è il MUOS, quindi la base radio della US Navy, e in Sicilia a Sigonella c'è la base aerea di Sigonella, una bella servitù militare per il nostro paese. E infatti siccome ci manca pochissimo tempo vi vado anche così a dare lettura di rapidamente di un articolo che in un certo senso riguarda anche questo, ovvero la visita di in Italia dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tillman Fertitta, e così giusto perché secondo me non c'è neanche la vergogna più, vi leggo le prime righe di questa intervista che si fa direttamente a Mr. Fertitta, e dice: l'appuntamento non è nei saloni istituzionali di un palazzo di rappresentanza ma sul ponte del Boardwalk, un gigante dei mari da 117 metri del valore stimato intorno ai 450 milioni di dollari.
Ormeggiato davanti ai magazzini del cotone a pochi passi dal belvedere dei Doge al porto antico di Genova, lo yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta è una vera città galleggiante. 6 ponti, 2 elicotteri, 2 piscine, 4 vasche idromassaggio, palestra, cinema, golf, spa e un garage per tender, moto d'acqua e vespa elettriche. Magnate texano della ristorazione, proprietario degli Houston Rockets, dell'NBA e uomo di fiducia di Donald Trump, questo è il curriculum del signor Fertitta, ci accoglie nel salotto all'aperto del primo ponte insieme a parte dei 42 membri dell'equipaggio che gestiscono questo colosso da 22 ospiti. E dice così Fertitta: celebrare l'America accogliendo a bordo 1500 ospiti tra leader di imprese, esponenti politici, rappresentanti delle forze armate, delle forze dell'ordine, è un'opportunità fantastica. E subito dice: sono cresciuto sull'acqua in Texas e ho sempre avuto barche, questo è il suo legame col mare. La posizione dell'Italia nel Mediterraneo, così vicino al Medio Oriente e all'Africa, rende la sua dimensione marittima estremamente strategica, non solo per Roma, ma per tutti gli alleati e per la NATO. Sul piano personale e diplomatico, per me è magnifico poter viaggiare in barca qui. Va bene, mettiamo un attimino in pausa questo set di Rosa Pistola perché l'Iran ha droppato l'ultima bomba per quanto riguarda i suoi video, non so quanto li conosciate, sono video generati dall'intelligenza artificiale che colpo su colpo rispondono agli attacchi statunitensi in Iran e in qualche modo fanno una contropropaganda ma alternativa, anche questa propaganda chiaramente, ma contro Pete Hegseth, Trump e gli Stati Uniti. In questo caso se la prendono con l'Arabia Saudita, definita una cash cow, cioè una mucca da mungere, una specie di bancomat, un provider di soldi proprio agli Stati Uniti. E così facciamo questo brevissimo intermezzo musicale, l'internet ce lo deve consentire.

Ok, avete sentito questa canzone appunto che arriva dall'Iran? Ce ne sono parecchie, sono tutte piuttosto orecchiabili, hanno dei video molto divertenti che sono generati dall'intelligenza artificiale, fanno parte della cosiddetta sbobba AI, così definita da Leonardo Bianchi che se ne è occupato, ne abbiamo anche parlato all'elenco telefonico degli uragani.

Allora, vi leggo giusto le prime righe dell'articolo a firma Anna Zafesova sull'inchiesta di corruzione che ha colpito nuovamente lo staff di Zelensky in Ucraina. Dice: la nostra democrazia, ma questo è una citazione, diciamo, questo articolo si apre con una citazione di Fedorov, ex ministro della difesa, acclamato dalle piazze ucraine dopo essere stato rimosso. Ecco, dice: la nostra democrazia non può essere ostaggio della Russia. E il commento di Anna Zafesova è: anche se Fedorov non ha esplicitamente annunciato di volersi candidare, è evidente che si propone come il nuovo paladino della lotta alla corruzione. Nel suo video parla, senza fare nomi, di un sistema di tangenti, mentre sullo schermo appaiono i volti dei collaboratori più stretti di Zelensky. E ieri, proprio mentre il Parlamento si riuniva per discutere la nomina del successore di Fedorov, la Procura Speciale Anticorruzione Nabu ha annunciato di stare svolgendo perquisizioni negli uffici della presidenza. Mentre i media ucraini si riempivano di nuove intercettazioni di personaggi ancora tutti da identificare, si veniva a sapere che tra gli indagati c'erano la vice responsabile dell'ufficio del presidente, Irina Mudra, e il deputato Vadim Stolar, accusati di aver raccolto illegalmente il denaro per la cauzione dell'ex ministro dell'energia Galushenko, vittima dell'indagine precedente. Oh yeah. E mentre Zelensky, imparato la lezione dopo aver difeso a oltranza il suo ex braccio destro, Andriy Yermak, ha licenziato immediatamente Mudra, molti commentatori facevano notare che Stolar, ex militante del partito pro-russo per la vita, guidava un piccolo gruppo parlamentare, Ricostruire l'Ucraina, che veniva in soccorso al partito di governo, servitore del popolo, quando era corto di voti.

Allora, la lettura che mi sento di dare di tutti questi articoli che improvvisamente, al posto di parlare della sconfitta imminente della Russia, che sembra sempre lì lì a leggere la stampa e altri giornali, sembra sempre lì lì per crollare, ma alla fine, insomma, mi sembra che sia piuttosto in salute e invece il compito assegnato all'Ucraina, cioè quello di portare la Russia al collasso militare o economico, invece non sia stato raggiunto e ci sono poche possibilità che nelle condizioni attuali possa essere raggiunto. Poi sulla fattibilità o meno di questo compito da parte dell'Ucraina, pur con gli aiuti europei e della NATO, insomma, ci sarebbe da discutere. E come dice nel canale Telegram War Rooms, quello che è spesso un nostro interlocutore, cioè Francesco Dall'Aglio, è che è vero che in Russia la situazione non sia rose e fiori, ci sono problemi economici di approvvigionamento, di inflazione, una certa stanchezza generale, eccetera, ma il paese non sta collassando e sembra che non lo debba fare prossimamente. E invece, per quanto riguarda l'Ucraina, nella stessa finestra temporale, l'Ucraina ha buone possibilità di collassare perché l'economia è allo sfascio, un quarto della popolazione ha lasciato il paese e non ha intenzione di tornare, e stanno studiando misure per costringere in maniera ancora più forte i maschi in età di leva a tornare. Non ci sono più munizioni per i sistemi antimissile, e quindi mentre ancora si discute che si possano, no, schierare soldati europei sul fronte ucraino, gli sponsor di questa guerra si stanno dividendo e insomma stanno un po' scaricando le colpe di una guerra che va male sullo staff presidenziale di Zelensky. Questa è un po' la lettura che così mi sento di provare a dare.

0: ricordo che insomma per la messaggistica di Radio Notav il numero non è il 347-66-73263, è il nostro solito numero che rimane negli studi di Via Cecchi 21 barra A, ma 377-086-2441 e niente, alzo la bobina e vi lascio in compagnia di Radio Notav. Ciao ciao.
1: I resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuane fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti con la loro proposta qui e ora.
2: Sono arrivati dall'autostrada a 32 verso le 5 di questa mattina.
3: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamone.
4: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.

0: mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
1: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su.

0: grande, c'è stata comunque fino adesso, ha fatto una buona resistenza.
1: I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
2: il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: E Radio Maddalena Libera sul 186.
3: Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
2: La solidarietà si estende in tutta Italia.
4: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Da una mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'è la gente che è tutto pieno di gas. Che guida il magnifico Petronzi, quello dei suicidi di Stato, Sole Baleno.

Ed eccoci in diretta su Radio Notav, oggi giovedì 20 agosto, sono le ore 13.08, abbiamo iniziato con un breve ritardo perché, come avete sentito prima della sigla, è passato un piccolo spottino che ricorda appunto la situazione del mezcal a rischio di sgombero e che ricordiamo appunto, come avete ascoltato, è una questione legata sempre a quelli che sono gli interessi tra le piccole realtà politiche che ruotano tra Torino e la Val di Susa, e quindi gli attori sono poi sempre un po' gli stessi di quelle che sono le manovre che il governo decide di mettere in atto per osteggiare tutto quello che va contro i loro interessi. In particolare, appunto, ricordiamo che il personaggio della Valle che sta portando avanti la questione dello sgombero sul mezcal, grazie alle sue proposte di rifacimento del padiglione dell'ex manicomio che è stato occupato. Esatto, rifacimento che viene paventato per un futuro, chissà che cosa ne faranno, ma per adesso di fatto solo la messa in sicurezza. Questo soggetto, abbiamo già detto anche altre volte in altri episodi, questo soggetto sicuramente è legato a persone come Gallo, esponente del PD e della SITAF, coinvolto in uno scandalo in particolare legato alla questione dell'autostrada A32 qua in Val di Susa e a appunto le concessioni di abbonamenti in maniera privata e tutta una serie di legami con le aziende che lavorano e prendono gli appalti per l'autostrada. Quindi con questa piccola postilla di richiamo con quello che avete sentito all'inizio, vi invitiamo sicuramente a esprimere la vostra solidarietà verso il mezcal, passando, andando a trovare, andando alla cena del mercoledì e a tutte le iniziative che verranno proposte in questi prossimi mesi, e tenendo sempre allerta la questione dello sgombero. E, per adesso vi lasciamo con un brano musicale e poi iniziamo a darvi gli aggiornamenti dalla Val di Susa.

0: fatto.
1: Io lo metto. Perché non si sente?

e abbiamo qualche piccolo problema con la musica adesso.

Ci scusiamo per i piccoli disagi tecnici, come sapete il bello della diretta è questo, e anche oggi ci scontriamo con qualche piccola problematica. Oggi in particolare non va la musica, ma vi invitiamo a portare pazienza e...

0: Ed eccoci, sempre in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout, e oggi iniziamo appunto le notizie dalla Val di Susa con un articolo d'Oltralpe, di Le Monde. Cerchiamo di tradurvelo in diretta, quindi abbiate pazienza se ci sarà qualche piccolo errore. Il titolo di questo articolo uscito poco tempo fa su Le Monde è Ultra Gauche. Dietro all'arresto dei militanti sospettati di preparare azioni violente verso la linea Lione-Torino, la cooperazione fra Italia e Francia. Questo è il titolo. Il 27 luglio, 8 militanti sono stati messi a esame a Parigi per associazione a delinquere. Sono sospettati di aver voluto raggiungere il rassemblement violento il 25 luglio in Piemonte. Video di sorveglianza li mostrano mentre cercano di esercitarsi con esplosivi e oggetti incendiari. Malgrado le loro divergenze politiche, continua l'articolo, la Francia e l'Italia si stringono i gomiti e soprattutto rispetto al rischio legato all'ultra gauche in Europa. Dopo essere stati informati prima dell'estate dal ministro dell'interno italiano delle minacce volte verso il cantiere della futura linea Torino-Lione, le autorità francesi non hanno tardato a reagire. La prefettura di Parigi, in un primo tempo, poi la giustizia hanno colpito i sospetti verso questi radicali francesi. Lunedì 27 luglio 8 persone sono state messe a esame a Parigi per associazione a delinquere e trasporto di prodotti incendiari e esplosivi. Sono sospettate di aver preparato delle azioni violente contro le installazioni del progetto ferroviario delle forze e le forze dell'ordine in vista dello spostamento sul sito del cantiere in sviluppo dal lato italiano. Quindi spieghiamo la vaghezza dell'articolo, ovviamente, perché è un articolo francese e parla in maniera molto vaga di quella che noi sappiamo bene essere stata l'alta felicità del penultimo weekend di luglio. La Camera dell'Istituzione ha confermato mercoledì 12 agosto la loro messa sotto controllo giuridico dopo un appello svoltosi a Parigi. Le informazioni delle autorità italiane si riferivano alla futura arrivo sul territorio di questi soggetti e da molti altri paesi d'Europa per il 25 luglio. E magari adesso stacchiamo con un brano musicale perché dobbiamo andare a un'altra fonte dell'articolo, perché ovviamente è bloccato.
1: Si può, guarda Halel, questa è la scena italiana.
2: Aua, oui, al macellaio che parla, sbirri petas, è Novara City, è Novara City, è Novara. Non vogliono farmi cantare, non vogliono farmi rappare, ma io non posso non rappare, non c'è legge che può fermare la voce di tutte ste strade, la fame di tutta sta calle. Porta sbirri fuori dal locale, puoi portare pure

forte di un immigrato. Oh mamma, tutti sti qua vogliono fermarmi, ma la madama non tocca la musica. Non fermerà la voce di queste stra. Ora che c'è zio, lasci la.

0: Ed ecco, tornando a leggervi appunto l'articolo, è interessante sicuramente notare come si sono informati e come hanno passato le informazioni la polizia italiana a quella francese. E in particolare dice, questi, il Ministero dell'Interno italiano, segnalano degli andate e dei ritorni dalla Francia di qualcuno che apparterrebbe al giro dei sollevamenti della terra, un gruppo ecologista radicale. Tutte queste informazioni sono state messe sono state portate a conoscenza della prefettura della polizia di Parigi e da queste sono partite delle inchieste. Tagliando l'articolo, che appunto rimane molto lungo e poi va a parlare nello specifico di quelli che sono stati i danni al cantiere TAV durante la manifestazione del 25 luglio, appunto durante l'Alta Felicità, poco altro resta di interessante in questo articolo se non appunto che da queste prime notizie, a quanto pare arrivate prima dell'estate, questi soggetti erano stati messi sicuramente sotto attenzione e sorveglianza. Da questo, secondo appunto l'articolo e le prime carte, si sarebbero ottenute queste prove della loro appunto associazione a delinquere con uso di materiale esplosivo, tentativo di addestramento nelle strade di Parigi. È tutto un quadro molto interessante se lo andiamo appunto a leggere nell'ottica della repressione. Infatti anche proprio il prefetto di Parigi parla dell'importanza di tutto questo dossieraggio in un Europa che sta andando sempre di più verso la deriva delle ultra gauche, di quindi queste sinistre radicali di cui bisogna fare molta attenzione e che si organizzerebbero, secondo quella che è la vulgata di questi personaggi, in maniera molto peculiare, al di là degli stati-nazione. E questo ci viene appunto, per fare un breve commento, sicuramente ci ricorda tutto quello che è successo anche in questi ultimi mesi in America, dove Trump ha convocato una conferenza, una più giorni tra potenze internazionali, proprio per parlare di questa tematica e delle possibilità di controllo di quelle che sono le derive estremiste di sinistra in tutto il mondo, al quale è stata invitata anche il governo italiano, che appunto si è presentato per parlare di tutte queste che saranno le nuove strategie che i vari governi a livello internazionale dovranno mettere in atto per riconoscere questi pericoli e per bloccarli sul nascere. Questa inchiesta sicuramente rientra in questa in questo calderone, in questa sensazionalismo che vogliono promuovere i media rispetto appunto agli antagonisti, come li chiamano, e alla radicalità di atti che, come in questo articolo, vengono posti effettivamente come se fossero atti terroristici, ma che poi, andando a spulciare nelle carte, si scopre che magari erano qualche petardo lanciato per strada e non sicuramente facendo parte di un gruppo organizzato a livello internazionale per mettere a repentaglio il governo in sé. E appunto vi lasciamo
1: un brano musicale e poi parliamo di un'altra situazione analoga, ovvero quella di Gino che rischia l'estradizione, ma ve ne parliamo dopo il pezzo musicale.

0: fuir.
1: Ebbene, allora sì, vi abbiamo detto la faccenda di Gino, Rexino Abazai, detto Gino, rischia nuovamente di essere consegnato nelle mani di una macchina giudiziaria europea che da oltre 3 anni insegue militanti antifascisti attraverso frontiere, mandati d'arresto e procedure di estradizione. Questa volta a chiedere la sua consegna è la Germania e la Corte d'Appello di Parigi ha deciso di dare il via libera. Gino dovrebbe essere trasferito alle autorità giudiziarie tedesche, anche se i suoi avvocati hanno annunciato ricorso in Cassazione che ha effetto sospensivo. È l'ennesimo capitolo del cosiddetto caso Budapest, nato dalla contestazione antifascista del febbraio 2023 contro il Giorno dell'Onore, il raduno internazionale che ogni anno richiama nella capitale ungherese neonazisti provenienti da diversi paesi europei. Gino è accusato, insieme ad altri militanti, di aver partecipato ad aggressioni contro esponenti dell'estrema destra. Sono gli stessi fatti attorno ai quali si è sviluppato il caso di Ilaria Salis, che hanno dato origine a una vasta offensiva giudiziaria transnazionale contro l'antifascismo europeo. La vicenda di Gino è però particolarmente grave proprio per ciò che è già accaduto in Francia. Arrestato a Parigi nel novembre 2024 sulla base di un mandato d'arresto europeo-ungherese, Abazai ha trascorso 4 mesi nel carcere di Fresnes. Il 9 aprile 2025 la giustizia francese ha infine respinto la richiesta di estradizione avanzata da Budapest. Una decisione tutt'altro che formale. I giudici francesi avevano preso in considerazione il rischio di trattamenti inumani o degradanti, le condizioni della detenzione e le garanzie relative all'indipendenza e all'imparzialità della giustizia ungherese. Quindi ci sembra anche una buona opinione del sistema giudiziario dell'Ungheria. Sembrava la conclusione di un calvario, non lo era. Appena 19 giorni dopo quella decisione, a Gino è stato notificato un nuovo mandato d'arresto europeo. Stessi fatti, stesso contesto politico, stessa persona. A cambiare era il paese richiedente, non più l'Ungheria di Viktor Orban, ma la Germania. Ed è proprio qui che la vicenda assume i contorni inquietanti di un accerchiamento giudiziario. Secondo quanto riferito dalla difesa, il mandato tedesco accusa Gino di aver fatto parte di una presunta organizzazione criminale di estrema sinistra finalizzata ad aggredire militanti dell'estrema destra in Germania e in altri paesi europei, con particolare riferimento proprio agli avvenimenti di Budapest. Questo è parte dell'articolo, poi ve lo potete leggere su osservatoriorepressione.info, che è una fonte affidabile dal punto di vista delle cose di cui tratta. E niente, se hai un brano pronto lo mandiamo e poi riprendiamo la diretta. Ricordiamo inoltre che ci sono anche i 2 ragazzi tedeschi che continuano a essere rinchiusi alle Vallette, quindi la repressione, diciamo, che fa il suo corso.
2: Marocchini, buona nina, per farsi cazzo di...

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, continuiamo ad occuparci un po' della notizia che vi abbiamo riportato appunto, vi riportiamo un articolo adesso di Torino Cronaca, dagli anni di piombo ai corsi per Notav. Il rosso Alessandro Stella da latitante a professore. Il punto di partenza sono gli 8 giovani francesi arrestati a Parigi il 23 luglio. Quindi un articolo che torna a parlare in maniera un po' ambigua, adesso capirete, ve lo leggiamo il perché, di questi 8 francesi arrestati il a luglio, appunto prima dell'Alta Felicità, con l'accusa di associazione a delinquere e organizzazione appunto di dei sabotaggi dei cantieri TAV. Leggiamo da Torino Cronaca. Prima l'autonomia, gli anni della clandestinità, una condanna per banda armata e la fuga dall'Italia. Poi la Francia, l'università, il CNRS e una nuova vita da storico. In mezzo, anche Torino, dove Alessandro Stella si sarebbe rifugiato mentre era ricercato. Oggi il suo nome torna a incrociare una vicenda molto diversa, ma che porta, di nuovo verso l'antagonismo e verso la Valsusa. Il punto di partenza sono gli 8 giovani francesi arrestati a Parigi il 23 luglio. Hanno tra i 18 e i 29 anni, appartengono al collettivo studentesco autonomo QLF. Gli uomini della BRI, la Brigade de Recherche d'Intervention, li hanno fermati all'alba. Sono stati successivamente rimessi in libertà, ma restano al centro di un'inchiesta per accuse pesanti, tra cui l'associazione a delinquere. Secondo la ricostruzione investigativa francese, sarebbero stati sorpresi

Finalmente la locandina è pubblicata su Instagram. La grafica accattivante, lo sfondo con una torre di Pisa che prende fuoco, le scritte bianche e gialle, il viso di Stella che guarda dritto in camera. E soprattutto un titolo: Comment être le plus méchant? Come essere più cattivi? E poi la locandina. Stella viene presentato come professore e nella descrizione dell'incontro che si è tenuto lo scorso 6 maggio a Parigi anche come un guerrigliero italiano. Per capire il significato di quel nome bisogna però tornare agli anni 70. Stella, nato nel 56, entra giovanissimo nella sinistra extraparlamentare, prima Potere Operaio, poi l'Autonomia Operaia Veneta. È attivo nei collettivi politici veneti, dentro una realtà che negli anni della contestazione si sposta progressivamente verso pratiche di illegalità politica, sabotaggi, azioni dimostrative, espropri, in alcuni casi esplosivi. È una stagione raccontata dallo stesso Stella nel libro Anni di sogno e di piombo, nel quale ricostruisce la propria esperienza politica, le notti dei fuochi, la repressione giudiziaria e gli anni della clandestinità. La svolta arriva l'11 aprile del 79 a Tien. Un'esplosione durante la preparazione di un ordigno provoca la morte di 4 militanti dell'area dei collettivi politici veneti. Dopo quella tragedia parte una vasta offensiva giudiziaria contro l'area autonomista veneta. Stella viene raggiunto da un mandato di cattura, non si presenta e sceglie la latitanza. È il momento in cui la sua storia entra anche a Torino, durante il periodo da ricercato. Stella si rifugia nel capoluogo piemontese, dove rimane per un periodo prima di riuscire a lasciare l'Italia. Ma Torino ha anche una propria storia autonoma di antagonismo. Negli anni 70 e 80 la città è uno dei principali laboratori dell'autonomia operaia italiana, con una forte presenza nelle fabbriche, nelle università e nei circuiti politici extraparlamentari. Nei decenni successivi questa tradizione confluisce trasformandosi nell'area dei centri sociali e dell'antagonismo torinese, dentro cui si sviluppa anche una parte del movimento NoTav. Nel 1981 espatria e approda infine in Francia, dove costruirà la seconda parte della sua vita. Sul piano giudiziario il suo nome resta legato alle inchieste sull'autonomia veneta. Viene condannato a 6 anni di carcere per associazione sovversiva costituita in banda armata. La condanna arriva mentre si trova all'estero. La vicenda giudiziaria si chiude poi con la prescrizione dei reati, intervenuta nel 2000 secondo la ricostruzione pubblicata dall'archivio Autonomia. La Francia diventa così il luogo dell'esilio, ma anche quello della trasformazione personale e professionale. Abbandona la militanza e costruisce una carriera accademica, diventa ricercatore del CNRS, il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica, docente alla Scuola des Hautes Études des Sciences Sociales de Parigi, occupandosi di storia sociale e antropologia. In passato però non scompare, Stella lo racconta nei suoi libri e nelle sue lezioni. Nel suo memoir torna sulla militanza, sulla scelta della violenza politica, sulla tragedia di Tien, sulla clandestinità e sulla fuga dall'Italia. Una parabola che lui stesso negli anni della maturità ha riletto criticamente. Ed è qui che il passato torna a incrociare la cronaca di questi giorni. Mentre in Francia gli 8 giovani di QLF finiscono sotto inchiesta, in Italia esplode la protesta attorno al cantiere di Chiomonte. Il 25 luglio oltre 750 persone, tra loro centinaia di francesi travisate, partecipano agli assalti. Il bilancio parla di oltre 100 appartenenti alle forze dell'ordine feriti, 2 arrestati e circa 1 milione di euro di danni. L'accusa dovrà dimostrare senza alcun dubbio che quegli ordigni creati e testati dagli attivisti del QLF nei tunnel di Parigi erano effettivamente destinati alla Val di Susa. La domanda adesso è soprattutto una: che rapporto esiste davvero tra quei giovani francesi, i circuiti antagonisti torinesi e l'ex militante veneto diventato professore a Parigi? È uno dei fili che gli investigatori dovranno verificare, e in questa storia è un filo che parte dagli anni di piombo e arriva fino al tunnel della capitale francese e si ferma lì o continua il suo viaggio in altri paesi europei? Beh, forse vuoi subito commentare? Quasi sì, possiamo dire incommentabile, però sicuramente, considerando anche che questo arteggiamento, leggerlo, perché è abbastanza inquietante il panorama generale, per cui anche una rivista scarsa come Torino Cronaca porta appunto questo gossip, ma questo gossip non riguarda più le star del cinema, riguarda queste soggettività politiche che vengono appunto riprese dal loro passato, messe in discussione in quanto professore dell'École des Hautes Études des Sciences Sociales, quindi a Parigi, cioè un professore, lo mettiamo assolutamente in discussione con un articolo quasi appunto da rivista del Cioè, perché appunto

0: al di là di raccontare peculiarmente la sua storia, che comunque risulta anche secondo me interessante tutto sommato, come quella di molti personaggi che hanno vissuto quell'epoca, e sicuramente questo viene messo a detrimento della sua credibilità e viene infilato in mezzo a un'inchiesta grandissima, se quanto riportato i giornali di un po' tutto il mondo, e così lanciato in mezzo solo perché è italiano di Torino, appartenente a un giro antagonista, e così ricollegato a questa inchiesta.
1: Va bene, mandiamo un brano. Sì, è un articolaccio difficile da digerire, e comunque non è il solo, perché ne è uscito un altro proprio forse ieri o l'altro ieri, un articolo che parlava di un documento che dovrebbe esserci online, che si chiamerebbe Dopo Luglio, ma appunto ci informiamo meglio prima di parlarne, perché leggere due articoli di Torino Cronaca nella stessa trasmissione non si può fare.

0: E appunto, per tornare a darvi un po' l'immagine del clima che sicuramente l'alta felicità ha portato nei media italiani, non solo, appunto dopo l'articolo di Le Monde, dopo l'articolo di Torino Cronaca, vediamo anche che il giornale proprio oggi pubblica un articolo che titola No TAV, pronti alla clandestinità al grido di sparire e cospirare. Dopo i disordini del 25 luglio e vista la massiccia presenza di forze dell'ordine, diffuso sul web un manifesto che incita all'azione contro lo Stato, citando come esempio il terrorismo degli anni 70. Questo l'articoletto, e appunto non so se vuoi aggiungere tu che...
1: Ma ne leggiamo magari un pezzetto, visto che abbiamo fatto uno, facciamo 31. I NOTAV non sono spariti. Dopo l'assalto in Val di Susa del 25 luglio, il più grave dal 2022, con oltre 150 poliziotti feriti, questi poliziotti aumentano di numero ad ogni articolo di giornale da qui in avanti.
0: Mi sembra che il dato della questura fosse comunque 80, quindi prima 100, poi 150.
1: Sì, siamo rimasti per un po' fermi sul 120 eccetera, ma adesso siamo arrivati già al 150, insomma, numeri che salgono. Si sono semplicemente dati alla macchia, complice il periodo estivo ma anche l'ingente spiegamento di forze predisposto per la tutela dei siti strategici, dove è in costruzione la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione. Le attività in valle sono state sospese da parte degli antagonisti. È buono che il giornale ci spieghi che cosa facciamo qua in valle. Le indagini sono in corso per individuare gli appartenenti al blocco nero, che ha agito come fosse una compagine paramilitare, con tanto di divisa e di segni di riconoscimento. Alcuni sono già stati identificati all'estero, per altri gli investigatori sono sulla buona strada, ma nel frattempo continuano ad agire, a lanciare proclami e a organizzarsi in prospettiva futura. Anche se la sede storica di Escatasuna, che da anni anima il movimento NOTAV, è stata sequestrata lo scorso dicembre, è bello che usino il termine sequestrata da soli, gli antagonisti hanno mezzi e strumenti per pianificare e passare al contrattacco. Sparire e cospirare, scrivono nel documento dopo luglio, che rimbalza sui canali d'area e presenta una nuova possibilità di azione per l'area oltranzista intenzionata a passare alla clandestinità. Addirittura non una novità per questi gruppi, eccetera, non ce la facciamo a leggerlo tutto, se volete lo cercate online, il titolo è NOTAV pronti alla clandestinità al grido di sparire e cospirare, bellissimo.
0: Sì, un sensazionalismo incredibile, appunto questi che si dovrebbero già, cioè, ovviamente prende sul serio un comunicato che è una rivendicazione politica sicuramente, dove non si disconosce tutta una serie di pratiche appunto in risposta alla repressione, eppure questo articolo prende sul serio il tutto e quindi ipotizza che ci siano dei NOTAV che si sono dati alla clandestinità prima ancora di essere sottoposti a giudizio, identificati, tutta questa procedura, no? Quindi assolutamente fantasioso e appunto sicuramente interessante notare come il clima generale sia cambiato dopo la manifestazione dell'alta felicità ai cantieri TAV, e sicuramente come abbia riportato nel dibattito pubblico la questione, quindi sarebbe anche proprio da porsi la domanda, e forse una risposta è che sicuramente se servono azioni di questo genere per far sì che i giornali parlino e discutano del tema, sicuramente questo è emblematico di uno Stato, di un governo, di un'Europa che non ascolta tutte quelle che sono le rivendicazioni e continua a portare avanti un progetto devastatore che appunto loro parlano di devastazione quando ci sono i danni al cantiere, ma la devastazione sono loro stessi per primi a produrla, e questo genere di eventi, di manifestazioni sicuramente riportano un po' di ordine in quella che è la loro devastazione imposta sui nostri territori. E quindi con questo breve commento appunto a quello che è il clima politico e mediatico nazionale, e almeno anche abbiamo letto dall'articolo di Le Monde in Francia, vi lasciamo un brano musicale per poi passare ad altre tematiche.

prendo un altro pezzo e vi ricordiamo che siamo sui 105-250 di Radio Blackout e state ascoltando Radio Notav, sono le 13:54.

Adesso parliamo di un articolo che riguarda Vicenza e la tratta Vicenza-Milano-Torino e tutto è stato bloccato perché hanno trovato dell'amianto. L'articolo è del Corriere del Veneto e si intitola TAV a Vicenza, amianto presente in due aree di cantiere, mettere subito in sicurezza la zona. Non solo Viale Verona, dove restano i sigilli, ma anche Via dei Montecchi. Il comune firma due ordinanze dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi. Tuteliamo la cittadinanza. Ancora amianto in un'area di cantiere TAV. Come fa a sapere Palazzo Trissino, non solo in Viale Verona, ma anche in un'area in Via dei Montecchi, è stato trovato amianto? Infatti le analisi sui materiali stoccati prima dell'avvio dei lavori ferroviari hanno rilevato rifiuti pericolosi per la presenza di amianto. Il comune quindi impone ai proprietari entro 30 giorni di predisporre sia un piano di indagine dell'intera area, verificando anche l'eventuale presenza di fibre di amianto nei frammenti di fibrocemento rinvenuti, sia un piano dettagliato di rimozione e smaltimento dei rifiuti. Invece non c'è ancora nessuna certezza sulla dispersione o meno di polveri nell'area nel cantiere di Viale Verona sotto sequestro, ma rimane la necessità di mettere in sicurezza tempestivamente il materiale con amianto e provvedere a monitoraggi ambientali specifici. Sono le direttive sull'ordinanza firmata ieri dall'assessore all'ambiente Sara Baldinato, che impone al General Contractor IRCAV 2 e all'impresa esecutrice Ballerini SRL di mettere in sicurezza quanto prima l'area di cantiere vicina alla cavalca ferroviario Ferreto de Ferreti, dopo che ARPAV, SPISAL e ASL 8 hanno rilevato criticità in merito alla presenza di amianto nella copertura dell'edificio in via di demolizione. L'articolo è molto lungo, se volete poi ve lo leggete e parla in maniera abbastanza dettagliata di tutto quello che sta avvenendo in quella zona, ma il discorso è questo, che le demolizioni che stanno avvenendo nei pressi della stazione di Vicenza e di lì a pochi isolati, sono tutte aree che sono state espropriate, ma i palazzi, non essendo recenti, sono tutti contenenti buona parte amianto, quindi era scontato che prima o poi dovesse accadere una cosa del genere. È stato stupefacente che dovesse saltare fuori adesso nelle demolizioni l'amianto per bloccare il cantiere, e viene assurdo pensare che non siano fatti un programma di bonifica dell'amianto delle varie strutture messe in sicurezza. Questo fa molto pensare a come viene trattato tutto l'argomento rispetto alla cantierizzazione, alla programmazione e sicurezza delle varie aree in tutti i luoghi dove passa l'alta velocità, perché in realtà il problema non è solo in Val di Susa, ma in tutte le tratti che riguardano l'alta velocità. E adesso mettiamo un pezzo.

0: sempre per quanto riguarda
1: di una socialità non mediata dal profitto.
0: La questione della tavola, cioè è comparso un articolo sulla stampa nel 18 di agosto, del cemento sappiamo tutto, di chi lo governa quasi nulla. È uno dei grandi buchi del sistema dei commissari alle grandi opere. Come ha rilevato la nostra inchiesta, a queste 52 figure speciali sono stati assegnati cantieri per un valore di 182,2 miliardi di euro, ovvero un terzo dell'ammontare di tutti gli interventi strategici. Tuttavia, appena spostiamo lo sguardo dal cantiere alla macchina che lo gestisce, l'obiettivo si fa opaco. Non esiste un conto unico che misuri quanto costano i commissari, gli staff, i consulenti, le missioni, le strutture tecniche. Federcontribuenti, associazione che tutela i diritti dei consumatori PMI, chiede da tempo un censimento nazionale e dice che le cifre che circolano si aggirano sui 70-100 milioni l'anno. La realtà però è un'altra, non esiste un monitoraggio vero. Ecco, quindi è chiaro ed evidente il perché vogliono continuare a fare quest'opera inutile, così come altre opere che sono altrettanto o inutili o sovrabbondanti, per esempio il terzo valico di Alessandria o altre opere mastodontiche. Va bene, vi lasciamo un brano musicale e poi riprendiamo.

Ed eccoci, sempre in diretta su Radio Notav e appunto passando ad altri argomenti, argomenti più leggeri. L'estate è sicuramente un tempo di concerti, un tempo di festival e quant'altro. Vi abbiamo raccontato la scorsa settimana appunto dell'annullamento del festival di Saint-Jean-de-Maurienne organizzato appunto dai proponenti. In qualche modo l'opera l'abbiamo analizzato meglio nei contenuti la scorsa settimana, ma appunto per riassumere, appunto un festival voluto da quelle che sono le comparti più vicine a Telt in Saint-Jean-de-Maurienne, con una propaganda franco-italiana e appunto di connessione attraverso la musica, attraverso la cultura, l'arte. Questo festival che è stato annullato. Tra le varie celebrità vi avevamo ricordato appunto Johnson Rigueira, che avrebbe dovuto appunto suonare in quella due giorni di festival a Saint-Jean-de-Maurienne organizzata da in qualche modo gli amici di Telt. E appunto Johnson Rigueira lo conosciamo tutti per molti brani musicali che hanno fatto la storia, l'infanzia, l'adolescenza di tutti noi, ma in particolare ce li ricordiamo per la loro presenza al Festival Alta Felicità dell'anno scorso. Questa tematica è sicuramente rilevante perché ci deve portare a riflettere come poi gli strumenti del capitalismo, che servono comunque a un certo schema, a una certa modalità di appartenenza a certi ideali, portano sicuramente gli artisti a svendersi per poche briciole di soldi da una e dall'altra parte delle barricate. E quindi se Johnson Rigueira era venuto prima a suonare al Festival Alta Felicità, sarebbe comunque stato ben disposto a suonare al Festival di Telt a Saint-Jean-de-Maurienne, portando questo con questo molte contraddizioni all'interno appunto di come ci organizziamo e a chi vogliamo effettivamente dar rilievo nelle nostre manifestazioni. Un argomento appunto di cui non vi abbiamo ancora parlato, e ve ne parleremo qua in direttissima, perché appunto la prima volta che viene effettivamente pubblicizzato e raccontato su un canale così pubblico, e riguarda i Ludalfin. I Ludalfin, un gruppo musicale tradizionale che fanno musica occitana, molto conosciuto nel panorama nazionale italiano e molto conosciuto sicuramente dai compagni, perché partecipa a moltissime iniziative musicali, come appunto il Festival Alta Felicità, quasi tutti gli anni, un po' da sempre, portando anche all'interno del suo repertorio una canzone dedicata al movimento Notav. Bene, una persona redattrice anche di Radio Notav ha assistito, suo malgrado, a una brutta scena in un contesto completamente déplacé, quindi in un'altra vallata, in un concerto molto piccino con persone che appunto immagino Berardo dei Ludalfin, il cantante, un po' l'uomo di scena dei Ludalfin, non si aspettava assolutamente, ha abbassato il suo stadio di guardia, appunto perché è un contesto così allontanato dalla Valsusa, da Torino, dai centri sociali anche in cui lui spesso è andato a suonare, e si è dimostrato assolutamente intransigente di fronte alla esposizione da parte di un signore sulla sessantina, che ha portato sul palco una bandiera per la Palestina, urtando un microfono, facendolo cadere e trovandosi lanciato giù dal palco da Berardo, che, prendendo il microfono appunto e rivolgendosi alla scena, all'accaduto, alla persona che aveva appunto portato la bandiera della Palestina, afferma: "Non me ne frega un cazzo, Eretz Israel". Eretz Israel è una frase che viene dal libro della Torah, dal libro appunto della Bibbia ebraica, e che è stata scelta appunto come punto fondamentale del sionismo, ed è stata appunto la parola, il toponimo presente nella Bibbia che ha portato al nome di Israele. Questo un breve dettaglio storico che vi può far capire quanto l'affermazione Eretz Israel di fronte a una bandiera palestinese riporti
il tema di tutto il sionismo e in qualche modo riafferma la legittimità della colonizzazione da parte di Israele sulla Palestina e su quel territorio, perché è presente nella Bibbia, perché è presente appunto in quel discorso sionista delle origini e della appunto legittimità coloniale dello Stato di Israele. E appunto questa l'affermazione di Berardo, che comunque non si è fatto scappare appunto affermazioni anche successivamente di niego appunto della questione palestinese, perché al grido della folla che diceva Palestina libera si è fatto appunto sfuggire questa frase, ovvero se smettete di gridarlo vedete che la liberano domani. Questo sicuramente è una forma di sfottò a quella che sono le rivendicazioni dei movimenti per la Palestina libera e contro il genocidio. Quindi questo fatto ha portato sicuramente l'Alta Felicità a chiedersi se sarebbe o meno venuto a suonare. Sembra che quando è stato interpellato per chiedere conto di questo, lui abbia preferito non venire a suonare e sicuramente non abbia disconosciuto le posizioni prese sul palco in occasione di questo che era il Festival Dub in Val d'Angrogna. E quindi in questo modo ci sembrava importante raccontare questa storia ed invitare tutte le persone che sicuramente si troveranno ad andare magari in quest'estate gonfia di iniziative e eventi musicali anche ai balli dei Ludalfin, magari di indossare qualche bandiera palestinese, così che questo soggetto capisca che non può fare un certo tipo di propaganda per ottenere anche posizionamenti in concerti, festival, in svariati luoghi anche militanti, e poi sostenere posizioni di questo tipo.

treno regionale.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav. Vi portiamo in chiusura una piccola notizia che ci arriva ancora non ben dettagliata dalla Francia, però sicuramente iniziano a girare online video di un allargamento del cantiere di Villargondran, ovvero la zona limitrofa a Saint-Jean-de-Maurienne, in particolare quella destinata allo stoccaggio di materiale estratto dall'inizio del tunnel di Saint-Jean-de-Maurienne, e quindi lì a fianco, trasportato in quell'area tramite convoyeur, queste sorte di nastri trasportatori di detriti. E appunto, a fianco a questa notizia, pare che il comune di Villargondran scrivono democrazia partecipativa, perché consulta attraverso un formulario online la popolazione del comune affinché trovi un nome al nuovo stadio finanziato da TELT. Probabilmente quindi si tratta di una forma di compensazione data dai promotori dell'opera del Torino-Lione verso la municipalità di Villargondran, che si deve sorbire lo smaltimento, appunto, e il posizionamento di questi detriti, come avverrà nell'area di Susa, per esempio. Cosa dire di fronte al fatto che tra le compensazioni ci sia uno stadio in un comune molto piccolo a fianco a Saint-Jean-de-Maurienne? Lasciamo la parola a chi ci ascolta, se volete commentare, e vi lasciamo un altro brano musicale.

E volgendo al termine di questa puntata, vi ricordiamo per ogni cosa, sempre potete scriverci anche per sicuramente suggerirci articoli o temi da trattare per i prossimi episodi, potete scriverci al 377-0862-441. Questa è Radio Notav, anche oggi vi abbiamo accompagnato con le notizie dalla Val di Susa e vi lasciamo ai microfoni di Rolling in the Deep e ci rivediamo la prossima settimana.

Forze del disordine. Balsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliano.

Suleno, Nean, Chiumonte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salder Trump, Bullard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta notte.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

solidale e inclusiva sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Registrazione del live di Romain de Ferron e Radio Ito al Glomere Fest 2024.

io non so del sole. Sono la melodia dell'angelo. E il sermone caldo dell'ultimo vento.

E allora 15.03 in questo torrido, ma che presto diventerà umido, secondo le previsioni del tempo. Giovedì 20 di agosto 2026 tornano in diretta le trasmissioni sui 105.25 di Blackout. Radio Libera di Torino e dintorni dal 1992. E dopo di alcuni giovedì di assenza, ritorna Cosmic Mamma in questa versione estesa dalle 15 alle 19 con un ospite internazionale, DJ Grip, Graham Newby. All'anagrafe, Tambore Sembeniras il suo nome per le produzioni. E lo sentiremo più tardi in un lungo, esteso DJ set. E quindi fatevi vive e vivi, ascoltatrici, ascoltatori di Blackout. Date un senso alla nostra presenza qua, fate un cenno al 346-6673-263 011-24-95-669, numero fisso, radioblackout.org per ascoltarci in streaming all over the world. Oggi abbiamo ascoltatori dallo UK, dalla Spagna, da Barcellona. Un saluto a tutte e a tutti. Speriamo siate sopravvissute e sopravvissuti alla torrida estate fatta di ondate di calore una dopo l'altra. La musica Blackout ha cercato di tenervi il più possibile compagnia, compatibilmente. Il sottoscritto rientra oggi per questa lunga, lunga session. Fino alle ore 19 poi continueranno in diretta le trasmissioni, quindi è un giovedì ricco, confermato anche al Cider Night dalle 22.30. Quindi il consiglio è quello di sintonizzarvi sui 105.25 radioblackout.org. Cadere nel flusso. Un po' di novità, visto che non ci sentiamo da alcune settimane. Iniziamo con un album già presentato appunto nell'ultima puntata prima dello stop estivo. Ambient Jazz, così chiamato, il nuovo effort di Calm dal Giappone.

Questa River is Deep. The ambient jazz calm. Stay blackout.

Nice and easy, 15 e 23, 20 agosto 2026, Cosmic Mamba on Air, Special Edition, Extended Version. Abbiamo iniziato con qualche novità, Calm con il suo Ambient Jazz on Hell Yeah Recordings. River is Deep, il titolo della traccia, poi un'altra novità, Clear Path Ensemble, dalla Nuova Zelanda, il batterista di Fat Freddy's Drop. Questo lavoro tra jazz e musiche del mondo. Liga Bush con sua figlia Rennie. E ora un'altra novità, Craig Bradley, Return to Base, Magic Feet Recordings.

15:43 live and direct from radioblackout.org 105.25 Torino dintorni. Un po' di novità, Craig Bradley con la sua Return to Base, nuova opera del DJ producer from UK, molto in sapore trip hop 90s, sonorità non troppo lontane quelle di Pie Corner Audio che abbiamo appena ascoltato, More Songs About the Sun. E ora per la New Northern Soul Records,

Lonely Deck Chair, Drip Fed, solo su Blackout.

16:12 Cosmic Mamba on Air. Questo caldo afoso, ma con una speranza di fresco, di temporale. Giovedì 20 agosto 2026, live and direct dall' Imaginary Studios del deserto, quartiere di Aurora. Noi ci siamo, qualcuno di voi c'è, si è fatto vivo al 346-66-73-263 privatamente. Quindi saluti a chi ci ascolta da Barcellona, a chi ci ascolta qua da Torino. Special edition di Cosmic Mamba con ospite DJ Grippa da Barrow, North of England, che prenderà i controlli qua della navicella spaziale blackoutiana tra qualche minuto. Intanto siamo scivolati in una serie di nuove uscite, come questo remix a nome di Picking Lights in Quenquenzi, di una vecchia traccia Kwaito sudafricana. E poi le novità che abbiamo attraversato, anche Isle of Jura, Morningstar Dub, Puerto Mont City Orchestra con Red Guitar, cover di un vecchio brano di David Sylvian remixato da Coyote, Roden Brown. Un po' di eco ci sta sempre, anche a caso.

Pink Femenina Dub Mix. Per sfiorare le sonorità baleariche, tanto care a DJ Grippa, il bisenco d'adozione.

speriamo. Live and direct qua dall'Imaginary Studios di Via Antonio Cecchi 21 / Cosmic Mamba On Air. Andrea, voce selezioni. Fino ad ora la voce continuerà. Le selezioni tra poco passeranno nelle mani di DJ Gripper. Tambores en Benirras. Che ci immergerà nel suo sound. Fino alle 19. Orario in cui poi andiamo passare la palla, un nuovo esperimento, una nuova, un pilota, una nuova trasmissione, quindi c'è vita. Natural Magic, il loro secondo album per la Optimo Records, Skyward High. L'avevamo già sentita, l'abbiamo introdotta oggi nel mix. Speriamo di vostro gradimento. 346-6673-263-011-24-95-669 radioblackout.org.

Yeah.

0: que me llega el día de...
1: We carry

and bring its wonders. To the children.

Le 6 della sera, Radio Blackout, 105.25, radioblackout.org. DJ Gripper on the decks. Un po' di groove brasileiro. Ancora un'ora in nostra compagnia, in compagnia di DJ Gripper.

E allora 18:50 siamo giunti al termine del lungo lungo viaggio odierno qua sulle libere frequenze, da un po' di vita alla Dead City Torino, con un ospite internazionale, Graham Newby, DJ Gripper, Tambores and Benny Russ, suo moniker per le produzioni. Abbiamo avuto l'onore di avere two world exclusives dal suo nuovo album in uscita per la New Northern Soul Records in ottobre, e un paio di altre exclusives. Thank you, mate. Ora lasciamo spazio a Mattia, al suo progetto. Qualche traccia di decompressione per quel che riguarda il sottoscritto. Non ci sarò giovedì prossimo, riprenderò poi la prima settimana di settembre. Stay blackout, ovviamente.

Salutiamo Cosmic Mamba che ci ha accompagnato questo pomeriggio con i suoi ritmi balearici insieme anche il suo ospite. Sono anche arrivati dei messaggi che ringraziavano per il viaggio, probabilmente per il pomeriggio intero. Se fosse stato invece rivolto alle ultime canzoni, si trattava del nuovo album dei Durruti Column, Renascent. E quest'oggi, proprio di viaggio, andiamo a parlare parzialmente o comunque in una maniera non convenzionale. Infatti oggi ho deciso di condividere una ricerca che ho fatto in quest'ultimo periodo in cui non mi è stato possibile viaggiare fisicamente in posti lontani. E quindi innanzitutto un abbraccio e la solidarietà a chi non ha potuto fare lo stesso, sia per ragioni di uno stato oppressivo, sia per ragioni di qualsiasi altro tipo. E appunto oggi parleremo di viaggio e lo faremo attraverso la radio, perché a mio parere la radio, tra le miriadi di funzionalità che ha anche quella della possibilità, almeno da quando la tecnologia lo permette, appunto di viaggiare, di ascoltare voci e suoni da posti lontani. Certo, internet permette di ascoltare la musica di ogni posto nel mondo, ma ascoltarla tramite la radio a mio parere è diverso. E infatti non so se sono l'unico, ma quando mi capita di attraversare un confine, almeno se lo faccio in auto, se non si tratta magari di un tunnel dove la radio non prende, o nel Canton Ticino dove esiste solo Radio Ticino, ecco, la prima cosa che faccio è sintonizzarmi sulle radio locali per poter sentire appunto le voci, i suoni, la musica che quel luogo o in quel luogo vengono trasmesse.

Certo, si potrebbe dire che qualcuno giungendo a Torino potrebbe ascoltare a poche distanze di megahertz One Station, One Nation, One Station e anche One Station Against the Nation, però insomma sono due aspetti comunque della realtà che uno si trova a affrontare e visitare in quel luogo. E la mia ricerca si è basata soprattutto su radio comunitarie, radio indipendenti, o perlomeno quanto di più vicino potesse esserci, perché sicuramente lo ricordiamo, Radio Blackout è una radio libera, indipendente, completamente autofinanziata, senza linea editoriale, senza padroni, e a proposito, per questo necessita del vostro sostegno, quindi andate sul sito radioblackout.org oppure partecipate alle iniziative che riprenderanno a brevissimo.

appunto nel mondo non tutti i luoghi hanno la possibilità di avere delle radio di questo tipo, ma abbiamo cercato, quantomeno ho cercato ciò che più ci si avvicina, e ho deciso di appunto viaggiare un pochino con dei mezzi che sono troppo potenti per delle tecnologie troppo potenti per essere rilasciate al pubblico, e quindi ho registrato alcuni brani che ho captato così, delle onde elettromagnetiche che sono giunte alla mia antenna registratrice, e ho deciso di farle ascoltare qua sulle libere frequenze di Blackout. Prima di cominciare con questo ascolto, questo furto anche in parte, vi ricordo i numeri della radio con i quali potete interagire, che sono 346-667-3263 per la messaggistica con tutto ciò che preferite, oppure potete chiamare in diretta allo 011-249-5669.

0: E insomma, queste sono le note, le voci e i suoni che avreste ascoltato se vi fosse. Ovviamente i potenti mezzi sono quello che sono, ma dicevo, sono le note e le voci che avreste ascoltato se vi foste sintonizzate l'altro giorno, l'altro pomeriggio su Açık Radio nell'FM di Istanbul. Mentre così, per andare in un altro posto un pochino diverso, decisamente lontano, ho provato ad ascoltare per un po' Aida Radio, che trasmette principalmente da Tallinn in Estonia, e l'altro giorno la speaker parlava di questa band che sono i Minyo Crusaders, e appunto Minyo, da quello che ho capito dalla traduzione, sarebbero i canti popolari, in particolare di lavoro giapponese, e la band è, insomma, mischia insieme anche altri ritmi quali la cumbia, l'afro-caraibica e così via. Il pezzo mi è piaciuto e quindi ve lo faccio ascoltare.
1: Minyo Crusaders ja Google-latest võib juba aimata, on tegemist Jaapani kollektiiviga. Ja nemad panevad kokku üsna huvitavat muusikat. Loomulikult on seal Jaapani pärimusmuusika, minyod, need on siis Jaapani sellised töölaulud rahvamuusikas, mida siis kasutati töö edenemiseks ja aja veetmiseks. Ja neid segavad nad kumbia ja afro-kariibi muusikaga, samuti toovad sisse sellist big bandi energiat. Ja Hohai Bushi on selle toreda loo nimi. Kuulame edasi.
0: E come forse avete captato, il brano si chiama Hohai Bushi. Loro sono i Minyo Crusaders e l'album uscito quest'anno si chiama Echoes of Japan.

0: Questi pazzerelli erano i Minor Crusaders. Ho detto che l'album era uscito quest'anno, non è assolutamente vero. L'album è uscito nel 2017 e si chiama Echoes of Japan. Siete sempre sintonizzati e sintonizzate sulle libere frequenze di Blackout e stiamo ascoltando alcuni dei brani che ho registrato da varie radio in giro per il mondo. Intanto ringraziamo chi ci manda gli squillini allo 011 249 5669, oppure chi ci saluta da luoghi di mare al 346 667 3263. Grandi abbracci a voi. E mentre noi andiamo a ascoltare un'altra canzone che ho registrato sempre da Ida Radio, da Tallinn in Estonia, questa volta il giorno successivo. Anzi, non il giorno successivo, era qualche tempo fa, era il 3 agosto, e ho sentito questa canzone che avevo già trasmesso in una sua versione in un altro momento. È tratta dall'album Punjabi Disco, rilasciato quest'anno dalla Naya Beat Records, e in questo caso il brano è Disco Witch A, e insomma, sentiamo come lo presenta il DJ, che mi pare un pochino stanco e affaticato, di Ida Radio.
1: Disco Witch A nei remixi Balti, kes muide on 8. mail tulemas klubisse uus laine. India sound systemi soundi minge kindlasti kohale.
0: Forse qualcuno aveva fatto serata, forse proprio con questo brano l'ha rimesso e gli è risalito tutto. E noi ce lo andiamo ad ascoltare, Disco Witch AA.

0: Questo era il remix di Balti di Disco Witch A, trasmesso da Ida Radio qualche giorno fa. Siamo sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout, e visto che stavamo ascoltando, o meglio ora ho registrato una canzone da un disco che si chiama Punjabi Disco, che appunto è edito dalla Naya Beat Records, raccoglie delle melodie originariamente originarie del Punjab, ho pensato di andare a cercare una radio comunitaria da quelle parti. C'è da dire che sia in Pakistan che in India le radio comunitarie non sono esattamente quello che noi siamo abituati a pensare come radio indipendenti, nel senso che è impossibile avere una radio realmente indipendente, ma esistono comunque delle radio no profit che pur avendo insomma un ruolo istituzionale servono la comunità che sta intorno, la comunità locale, e quindi nelle limitazioni che questo mondo ci impone ho cercato una radio, ne ho trovata una che si chiama Radio Gunjan, che trasmette da Dharamshala nell'Himachal Pradesh, una regione montuosa al nord-ovest dell'India, e ho ascoltato un po' di parole e un po' di musica di quei luoghi e mi ha fatto abbastanza sorridere questa DJ che la mattina ha deciso di dedicare una canzone alle coppie che litigano dicendo: ascoltate questa canzone che così imparerete come si fa a non litigare più.
1: ये आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने ये गीत आपके लिए लगा दिया है, ये तो सिर्फ उन कपल्स को समझाने के लिए है जिनकी नई नई शादी हुई या फिर जो पहले से शादीशुदा हैं जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि लड़ना झगड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और लड़ने झगड़ने को क्या खूबसूरती से इसमें दर्शाया गया है, सुनिए।
0: E il brano è Ladna Jagadna di Abhijit e Kavita Krishnamurti, tratto ovviamente da un film di Bollywood, e possiamo non ascoltarcelo?

0: E niente, speriamo che tutte le coppie che stanno vivendo un momento difficile, grazie a questa canzone che ci è stata regalata dalla DJ di Gunjan Radio, abbia ritrovato la propria armonia e serenità. Salutiamo anche tutti i DJ e le DJ che ci scrivono, e uno in particolare ci fa notare che questa non è altro che musica altoatesina in salsa tandoori. E vabbè, direi che possiamo passare ai prossimi brani, anche se devo dire che me lo sono goduto abbastanza. E prima di continuare con la musica, infatti quest'oggi ho deciso di fare una puntata principalmente musicale, così per continuare le buone vibrazioni dell'estate, però ho voluto cercare anche qualche cosa che nei paesi più freddi, infatti sono andato ad ascoltare una radio comunitaria in un luogo assolutamente per me impronunciabile in Islanda, e devo dire che ho faticato tantissimo a trovare della musica, non ho capito assolutamente niente di quello che stessero trasmettendo. Ripropongo poi a Darksider, che seguirà questa sera il palinsesto blackoutiano, un ascolto approfondito e soprattutto un campionamento matto e disperatissimo, però le uniche cose lontanamente comprensibili che ho ascoltato sono le seguenti: una telefonata di un ascoltatore che ha incontrato un capodoglio.
1: Thank you so much for listening. The second and the last caller of the day is Philip, who just went swimming with the sperm whale.
2: I swam towards her and she swam towards me, and I had no idea what to do in this situation. She's a very large animal, and she echolocated me. Through my body. It was the most incredible thing, because I felt received, and I've never felt so safe in all my life.
1: How is your collective wire body today?
0: E niente, purtroppo l'audio di questa clip era basso proprio all'origine, l'ho messo al massimo, ma spero che siate riusciti e riuscite ad ascoltare questa perla. Ma non è finita qua, perché cercando di captare qualche cosa di più da questa stazione radio, la cosa più che si avvicinava di più a qualcosa di comprensibile è stato il secondo brano, che ha seguito esattamente immediatamente la telefonata che vi ho appena fatto ascoltare, e senza alcun contesto. E niente, questo è quanto da questa radio, che anch'essa non so come pronunciare, dall'Islanda. E intanto vi ricordo che siamo su Radio Blackout, non la vostra, il vostro ricetrasmettitore, Rico, come la vostra radio, così si chiama. La vostra radio non è impazzita, semplicemente vi sto facendo ascoltare alcune cose che ho registrato da varie radio che ho ascoltato in giro per il mondo, e passerei a qualche cosa

0: di un pochino più comprensibile, anzi qualcosa di un pochino più classico. In questo caso stavo ascoltando una radio ungherese di Budapest, la Hamakun Radio, anch'essa una radio comunitaria e indipendente, che ha messo questo brano del quartetto MC, che mi pare che adesso l'anno ve lo vado a cercare e ve lo dico. Intanto ascoltiamo sia la presentazione che il brano che ha seguito.
1: Yeah, so this is Ronald Mesquita, Cansado Sal, and I'm gonna move into Quarteto MC from 1972, and the next one is called In Silenza.
0: 1972, l'ha detto benissimo lo speaker, che giustamente sa di cosa sta parlando perché ha deciso di mettere quella canzone.

0: Questo era l'ultimo singolo di Omar and Eastern Power, mentre qua negli studios di Via Cecchi 21/A le finestre si irrigano di una pioggia sempre più incessante, noi continuiamo con il nostro viaggio in luoghi lontani, viaggio fatto tramite le radio, e in questo caso la prossima traccia che vorrei farvi ascoltare, la prossima registrazione, è tratta da una radio statunitense che si chiama Dublab, una radio di Los Angeles di cui non mi è del tutto chiara la natura, non l'ho ancora cercata benissimo, è sicuramente comunque una radio comunitaria o quantomeno così si definisce, e tra i vari programmi, come tante radio, ne ha diversi specializzati su alcuni generi e soprattutto alcuni luoghi musicali. In questo caso il DJ ha deciso di dedicare uno speciale alla musica hawaiana, e noi andiamo a sentircelo, quantomeno andiamo a sentirci un brano di quelli che ha deciso di suonare.
1: Optical track right here on Dublab. Tonight I'm playing for you a bunch of music from Hawaii. And let me tell you how I got into this. My friend from Honolulu, MC Conditioner, sent me a book called Local Unrest, Unheard, Ignored, Rejected, The Extraordinary True Story of the Birth and Rise of Hawaiian Punk, Indie, and Underground Rock. This book written by Sean Speedy Lopez, and we'll hear more about him in a minute. At the top of that set, we heard a couple from the Squids, the love theme from Surf Boy, and the song called In. And then after that, we heard a couple from Pagan Babies, Shark Infested Waters, and Surfing in Tunisia.

0: And the great thing about radio is that you get to play all your low quality MP3s and no one can complain.
1: E abbiamo ascoltato Surfing in Tunisia dei Pagan Babies, traccia del 1985, trasmessa dalla radio comunitaria Dablab di Los Angeles, e poi successivamente un piccolo estratto di una DJ su Kashmir Radio, una radio comunitaria di Berlino, non tanto per il fatto che ringraziasse Kashmir Radio per l'aria condizionata, di cui purtroppo gli studios di Blackout ancora non dispongono, ma perché mi faceva ridere che dicesse che in radio si possono mandare gli MP3 di bassa qualità. Infatti era un po' per giustificare la fine di quello precedente, che è l'unica versione che sono riuscito a trovare, che aveva chiaramente dei difetti, soprattutto nella fine, ma questo mi fa cogliere l'occasione per ricordare che alla fine ascoltare le radio dà anche qualcosa di più rispetto a cercare e scaricare musica online, per il semplice fatto che ci sono dei brani che vengono suonati e che a volte non è facile trovare, o semplicemente non è facile identificare, per quindi poi riuscire a trovarli. Quindi questa cosa che una volta si faceva, e chissà, magari tuttora si fa tramite le musicassette, ha ancora un suo significato e un suo valore, almeno a mio parere, oltre che essere particolarmente divertente. E, visto che abbiamo ascoltato della musica hawaiana, ho pensato, ma perché non andare a cercare anche delle radio comunitarie alle Hawaii? E così ne ho trovate più di una, in realtà, una in particolare che si chiama Kauai Community Radio, credo, da Analei, che è un'isola appunto delle Hawaii, e quindi vi faccio ascoltare quello che lo speaker dice prima di introdurre una canzone hawaiana, appunto.
2: It's Brode right here at KKCR Kauai Community Radio Leiman. And we got, what do we have? We had Napua Greg before that, Pua Iliahi for the Sandalwood Blossom, and Mark Yamanaka coming up. Got Reggae Sounds at the top of the hour, 5 o'clock Hawaii time. Thanks for tuning in each and every Sunday, 3 o'clock to 5 o'clock Hawaii music on the radio dial, computer dial, telephone, however you listen. We mahalo you for listening in, and thank you for your continued support. A volunteer-driven, listener-supported radio for Kauai, Niihau, all of Hawaii, in the whole world, at kkcr.org.

0: Oh, that's right, folks. What a beautiful afternoon it's been. Hope you've had a great afternoon. I know I have, sitting in here broadcasting to YOU. That's right.
1: E non posso che ripetere le parole che questo DJ sempre della radio hawaiana ha detto. Anch'io ho avuto due ore, un'ora e mezza molto divertenti. Spero che vi siate divertiti e divertite anche voi all'ascolto. Grazie a tutte quelle che ci hanno scritto, che mi hanno scritto, che hanno mandato dei messaggi o mandato degli squillini. E vista la leggerezza, diciamo, di questa fine trasmissione, volevo concludere con un brano tratto da un album uscito anche esso quest'anno, che tra l'altro ho da poco aggiunto all'archivio blackoutiano. E insomma, oltre che leggero, forse lo definirei galleggiante. E si tratta di A Supreme Blue, un album che è stato registrato e prodotto e ideato per il centenario della nascita sia di Miles Davis che di John Coltrane. E in questo caso l'album viene l'ho trovato suonato anche da Acik Radio. L'artista è Butcher Brown, Marcus Tenney, Morgan Price, Marcus Tenney al sax, Morgan Price alla chitarra, e DJ Harrison alle tastiere, Andrew Randazzo al basso elettrico e al synth, e Corey Fonville alla batteria e alle percussioni. E insomma, vi faccio sentire la presentazione di questo album fatta appunto dallo speaker di Acik Radio. E vi lascio all'ascolto del brano All Blues e vi ringrazio per l'ascolto. Buona serata. E anzi, vi ricordo che il palinsesto di Blackout non si ferma qua, continua con tra poco un Black Call, mi pare che inizi alle 21:15, e poco dopo invece ci sarà, riprenderà Arsider Live. Quindi rimanete incollati e incollate alle libere frequenze di Blackout.
2: Dakikalarda bizlere eşlik edecek olan plaktan dinlediğimiz İlk parçaydı bu plak. A Supreme Blue ismini taşıyan Nicholas Payton, Butcher Brown ortak kaydı 24 Temmuz'da dijital platformlarda, geçen cuma ise plak formatında yayınlanan bu kayıt Miles Davis ve John Coltrane'in 100. yaş günleri anısına hazırlanmış bir özel konsepti de barındırıyor. Bu yıl Açık Dergi'de farklı vesilelerle ve Apaçık Radyo'nun farklı kuşaklarında da Miles Davis ve John Coltrane anma albümlerine yer verdik. Şu an önümüzdeki bu albüm benim nazarımda, bana soracak olursanız, en orijinal kayıtlardan birisi. Coltrane ve Davis mirasına aynı anda saygı duruşu niteliği taşıyor. Onların meşhur iki albümü Kind of Blue ve A Love Supreme'den parçaları bir araya getiren Supreme Blue önümüzdeki bir saat boyunca siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Evet, Nicholas Payton Amerikalı trompetçi, bu kayıtta klavyeleri de üstlenmiş, Rod piyanoda onu görüyoruz ve Butcher Brown topluluğun son yılların bizim de çok heyecanla takip ettiğimiz ritim topluluklarından birisi. Marcus Tenney tenor saksafonda, Morgan Burrs gitar ve MPC'de, DJ Harrison klavyede ve perküsyonda, Andrew Randazzo bas gitar ve synth bass'ta, Corey Fonville ise davul ve perküsyonda ekibi oluşturuyor. Evet, Nicholas Payton'la bu ortak plaklarını Butcher Brown Concord Jazz etiketiyle geçtiğimiz günlerde...

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gatti.

Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la storia. Scusa,
3: questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalle puntate speciali di Radio Kebab sul punk hardcore americano degli anni Ottanta. Illinois.
3: Stiamo ascoltando un po' di rock and roll indonesiano. Giusto per prepararci a questo speciale sulla scena hardcore dei primi anni Ottanta. Quello dell'Illinois, Chicago. Sempre andando a leggere un po' di cose da questo libro American Punk Hardcore di Steven Blush, uscito nel 2006. Welcome now to the top.

Sicuramente prima di andare a parlare proprio dei primissimi anni 80, preambolo di qualche anno prima, andiamo e partiamo con i Mentally Ill, gruppo di fine anni 70, uscito dalla città di Chicago. Qualche anno fa la Alternative Tentacles Records di Jello Biafra ha ristampato queste registrazioni dei Mentally Ill.

Chicago, rispetto alle altre metropoli statunitensi, ha dato un contributo relativamente marginale alla storia del rock. Prima del 1980 le uniche notevoli voci d'esportazione erano gli Styx, i Cheap Trick, gli Shoes e Michael Bloomfield. Un palmarès poco entusiasmante per una metropoli con una forte estrazione, tradizione etnica e legata alla musica nera.

come in tutti gli altri angoli del paese, i bar gay e i locali new wave erano i veri avamposti bianchi nei quartieri periferici. Il primo club legato alla cultura punk è stato la Mervy Pair. Un cesso situato in mezzo ai blues bar presso la DePaul University. I vicini lo odiavano a tal punto che il locale è andato misteriosamente a fuoco ed è stato raso al suolo dall'incendio a fine 78.

L'Obenions, un baraccio gay che ruotò intorno ai DJ e ai balli New Wave, ha subito riempito il vuoto lasciato dalla Mer. E tra l'altro Chicago è tristemente nota per le pessime droghe, quindi all'Obenions potevi mettere le mani su MD, coca ed erba invariabilmente scadenti. Un gruppetto di ragazzetti brufolosi, rumorosi, ubriachi che si radunava in un angolo incalzava la DJ Monica Lynch affinché mettesse su qualche Damned o Shem 69. È così che è cominciato l'hardcore di Chicago.

L'hardcore locale reagì con durezza ai lustrini e alle mode promossi sotto l'ombrello punk e ai primi barlumi di imborghesimento propugnato dai New Waver e dai loro compagnucci, gli Yuppie. Chicago non ha mai conosciuto le rovinose sommosse razziali di Detroit, ma verso la fine degli anni 60 ha vissuto la negrizzazione dell'intero South Side. L'hardcore aveva molto senso per i kids abbastanza svegli, indipendenti e bisognosi di sfogarsi in un'era

altro locale storico della Chicago di quegli anni era Lodz, che è stata la culla della prima scena hardcore a Chicago. Dem, il tipo che mandava avanti il locale, poi è diventato il manager degli Effigies e ha spornato la fondamentale compilation Busted at Odds. Le band hardcore di Chicago erano gli Effigies, gli Strike Under, i Big Black e i Naked Raygun, e lavoravano insieme, suonavano insieme e si proteggevano a vicenda. Almeno quello era il piano. Anche se nessuno di questi gruppi suonava in pretto stile hardcore, erano hardcore come atteggiamento. Le band hardcore di Chicago avevano fama di intellettuali, però anche se quasi tutti erano kids istruiti dei sobborghi ricchi che volevano soprattutto sfogarsi, pochi di loro erano scienziati missilistici. Inoltre, da bravi chicagoani, amanti dell'alcol, non hanno mai sposato l'ortodossia straight edge.

Allora andiamoci a sentire uno dei primi gruppi della scena hardcore di Chicago, gli Effigies. Dal loro primo EP, Haunted Town. Buon ascolto, Blackout.

adesso lasciamo sempre di sottofondo gli Fugees e continuiamo a leggere da American Punk Hardcore. Adesso a parlare Dave Smalley, cantante dei DYS, Doug Nasty. Gli Fugees, grande gruppo. John Casey era un tipo davvero persuasivo e corretto. Quando hanno suonato a Boston, sono venuti a dormire da noi DYS. Ricordo che John mi ha detto: dove sta scritto nella Bibbia del punk che il nostro album doveva avere un suono di merda? L'abbiamo prodotto con gli stessi soldi delle altre band, però l'abbiamo fatto come Dio comanda.

poi direttamente John Casey dice: tendevamo a fare base a Chicago e per molti significava che la nostra era una musica provinciale, ma non era vero. Volevamo staccarci dalle altre band del paese. C'era una scena di LA e una di New York, però noi avevamo la nostra idea di cosa significava Chicago.

come tanti eroi hardcore, il corpulento Casey era un ficcanaso che doveva sempre dire alla gente come si doveva comportare, però ha smosso le acque a Chicago. I soliti criticoni attaccavano gli Fugees definendoli pericolosi skinhead, ma il loro look anfibie bretelle proveniva più da un punk britannico che dal dogma razzista. E le loro radici europee erano assolutamente compatibili con l'ethos giovane proletario degli Shem 69 o degli Angelic Upstarts.

è il cantante degli Effigies. A proposito di questo, dice: nell'hardcore c'era una spaccatura politica tra destra e sinistra. Oggi gli skin sono solo una manica di coglioni cooptati dall'ultradestra. Noi non eravamo così, eravamo per la vita semplice, abbastanza simile allo straight edge DC, solo che non eravamo credenti in una fede. Bevevamo, però eravamo anche seri. Un esempio di questo atteggiamento è Henry Rollins, uno che non ti azzarderesti mai a definire skinhead. Ci sono stati equivoci sugli skin. Come in Inghilterra, alcuni erano apolitici e tanti altri erano hooligan da stadio. The Angelic Upstart e UK Subs erano bravi ragazzi, più in linea con la gente che frequentavo a Chicago.

Jay Robbins dei Government Issue dice: gli Effigies mi sono piaciuti subito, soprattutto perché non interessavano a nessuno di quelli che conoscevo. La gente dicevano che era una band skin di destra, una cosa che ho sempre trovato difficile da mandar giù nell'hardcore, però io non l'ho mai notato, nemmeno nei loro dischi. Mi parevano soltanto un gruppo con testi molto intelligenti, che cercava di esprimere la propria rabbia in maniera costruttiva, musicalmente forte e avventurosa.

Gli Fugees lavorarono duro per ottenere pochissimo. Dopo 6 anni passati a sbattere la testa contro il muro, nell'86 si sciolsero. Poco dopo i Metallica proposero loro di andare insieme in tour. Si riformarono nell'87 per un annetto circa e ogni tanto si riuniscono per qualche sporadico concerto. Hesdy ha continuato a studiare e si è laureato in legge. Adesso dirige una procura da cui sforna un genere diverso di legge e regole. Giusto per la cronaca, è diventato procuratore distrettuale a Kankakee nell'Illinois.

adesso prima di continuare andiamo a sentire qualche live, qualche pezzo da live degli Effigies a Lodz. Esattamente l'anno 1981. Buon ascolto, Blackout.

Un altro gruppo della scena di Chicago erano i Big Black di Steve Albini. Big Black non suonavano hardcore, ma avevano la medesima mentalità spavalda. Basta sentire le P. Lungs dell'83 e l'album Racer X dell'84, tutte e due usciti per la Ruthless Records, etichetta di Chicago dell'epoca. La potenza in quantità industriale del cantante chitarrista Steve Albini, del chitarrista Santiago Durango e del bassista David Riley, sorretti da una batteria elettronica, forniva un'efficace risposta angosciata al rigido post-punk inglese dei Gang of Four o degli Psychic TV. I Big Black hanno suonato in un sacco di serate hardcore dei primordi, anche perché Albini era ampiamente coinvolto appunto nella Ruthless Records. Poi si vede che era usuale che qualcuno poi diventasse procuratore distrettuale, perché qua anche uno dei Big Black è diventato poi in seguito procuratore, come il cantante degli Effigies. Mentre invece Albini, poi nei Rape Man e negli Shellac, grande produttore del rock indipendente americano degli ultimi anni. Allora andiamoci a sentire i Big Black dall'album di qualche anno più tardi, dell'85, Atomizer. Buon ascolto, Blackout.

I Naked Reagan, come i Big Black, sono stati pionieri dell'alternative rock. Avevano tutte le credenziali giuste, la partecipazione a tante date seminali dell'hardcore e i primi dischi, i 7 pollici Flammable Solids e il 12 pollici Basement Screams prodotti dalla Ruthless, eppure i fan hardcore non apprezzavano i loro testi obliqui e le severe melodie post-punk. Inoltre i Reagan sembravano smarriti quando il pit scivolava sul violento. Insomma, Jeff Pezzati e soci restano un fenomeno limitato a metà anni 80.

State ascoltando questo speciale sul punk hardcore americano dei primi anni 80. Ogni tanto rispunta fuori. E quest'oggi siamo nell'Illinois, nella città di Chicago. Probabilmente da noi qua in Italia l'Illinois si conosce solo per il film Blues Brothers, i famosi nazisti dell'Illinois.

Questi sono sempre i Big Black. Questa è Kerosene. Ce la sentiamo prima poi di continuare a sentirci un paio di pezzi dei Naked Raygun.

andiamo a sentirci Naked Reagan, come preannunciato, dal già citato EP Basement Screams dell'83. Ci sentiamo un paio di pezzi. Rimanete incollati.

Adesso andiamo a sentire la scena di sottofondo, un altro gruppo della scena di Chicago, da un loro EP dell'81, loro sono gli Strike Under.

titolo di questo 7 pollici, primo di Strike Under, è Immediate Action. Anche gli Strike Under avevano un ruvido sound operaio alle Fugees, pur godendo di uno scarso seguito, il loro EP 12 pollici di debutto si è guadagnato una discreta fama come prima uscita della prolifica etichetta Wax Trax.

La band si è sciolta a fine 83, dopodiché l'impressionante cantante Steve Björklund ha formato i Breaking Circus con il fratello Chris alla chitarra e il fratello minore di John Cass di Pierre al basso.

proseguiamo con la lettura da American Punk Hardcore. Nell'83 arrivò la seconda ondata dell'hardcore di Chicago, più in sintonia con la scena nazionale. D'un tratto, unità e hardcore standardizzato cominciarono ad avere una maggiore importanza, in netta antitesi con la prima ondata. I militanti di sinistra degli Articles of Fate, i frivoli Rights of the Accused, che sconfessavano entrambi l'austero look proletario degli effigies e Naked Reagan, tracciarono la strada.

Allora, andando verso la conclusione di questo speciale sulla scena di Chicago dei primi anni 80 hardcore, adesso andiamo a mettere gli Articles of Fate dal loro disco Give Thanks.

cantante degli Articles of Fate era il politicizzato Vic Bondi, un gelo Biafra che fungeva da coscienza della scena del Midwest in quegli anni. Del resto la gente lo stava ad ascoltare. Il loro primo disco, Give Thanks dell'84, e il successivo In This Life dell'87 sono stati prodotti da Bob Mould degli Asker Du.

John Cassidy degli Effigies, a proposito di Vic Bondi, dice: Vic Bondi è andato a Washington e dopo aver visto i Minor Threat è tornato con la testa rasata, una trasformazione istantanea che mi ha molto insospettito. C'era un abisso tra Effigies e Articles of Fate. La prima band di Vic, Direct Drive, suonava cover di Springsteen e aveva un'idea di sinistra, insomma erano cloni dei Clash politicamente. Io non ero d'accordo, ma soprattutto non mi piaceva che scimmiottassero gli altri, era tutta roba di seconda mano ormai. Lui è diventato un simbolo per quella che potremmo chiamare la seconda ondata del Chicago hardcore.

Adesso vado a chiudere questo special sull'hardcore dei primi anni 80 a Chicago, sempre per la serie American Punk Hardcore, sorta di speciali a scadenza casuale.

Quello che alla fine ha ammazzato l'hardcore di Chicago è stata la stessa cosa che ha ammazzato tutta l'arte e la musica locale: la mancanza di sostegno. Sui giornali nessuno ne parlava, né lo prendeva sul serio. Trovandosi di fronte a una strada sbarrata, quasi tutti i protagonisti si sono detti che era meglio mollare o andarsene, anche se qualcuno ha preservato, con una certa fortuna. A metà anni 80 Chicago ha iniziato a dibattersi negli spasimi della rivoluzione industriale della Wax Trax. La nascente scena industrial è nata dalla house Jack Your Body alla Frankie Knuckles, a sua volta uscita dalla cultura dance gay dei DJ ad alto tasso di BPM, diversamente dalla sadica noise music di Throbbing Gristle o SPH. Il Medusa ha ospitato parecchie delle prime feste house e acid, ma nelle sere buche Sean Duffy organizzava concerti hardcore. I Pale Head, un progetto in tandem di Al Jorgensen dei Ministri e Ian McKay, sono il simbolo perfetto del crossover industrial hardcore.

0: Radio Blackout.
1: Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. Venti anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Del Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
0: Vagavo per i campi di Buffalora, sì, come vi ero arrivato chissà, un amico non voleva portarmi al metro, più veloci di ali i miei piedi, lui preferì la tangente.

0: buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui. E per lei. E per lei.

I'm a little darker, I shall love.

0: dopo mesi dalla finestra.
1: Capitano, buonasera, poteva bussare la prima, sa?
0: Buonasera. Ho voluto fare l'equilibrista questa sera.
2: Quindi bentrovate, ben ritrovati in questa puntata, in questo... sesso del giovedì sera, in cui ci si ritrova il giovedì sera, la notte, per l'Arsider. E niente, siamo mancati da un tot che abbiamo mandato podcast, roba registrata, roba in anteprima, e niente, adesso torniamo
0: vincitori dopo un'estate lunga, piena di contatti, di brindisi, di briefing sulle più belle spiagge italiane, di corse a perdi fiato nella notte lungo le autostrade deserte, ma programmando una nuova stagione lussuosa, calda, bella pinnona, come diceva lui.
3: Una nuova stagione.
0: Ciao Ale, sappiamo che sei impegnato a distruggere un ambiente di una valle alpina per costruire un ecosistema multidisciplinare. Noi ti ringraziamo, ma non era il caso. Noi andremo ad un rave la prossima settimana, anche se legalizzato, ma di questo ed altro parleremo questa sera. Di questo ed altro parleremo questa stasera. Abbiamo già dato i numeri.
2: No, stavo appunto dicendo che una buona possibilità, opportunità che avete questa sera che siamo in diretta, che risponderemo al 3466732253. Cazzo, me lo sono dimenticato.
0: 3466 per i messaggini, mi raccomando.
2: 011 24 95 66 9 invece per le chiamate e gli squillini.
4: Naturalmente il canale telegram.me/unsider.te. Sempre tutto. Narcisista cronico proprio.

0: was saying, like, you know, the music had done before.
1: Ah, okay.

Spacciatori,

0: importantissimo, devo dire una cosa importantissima.
1: Vai.
0: Io sono un cyborg. Il mio corpo è stato ritoccato dai più grandi scienziati del mondo, FBI, CIA, eccetera. Quindi il mio nuovo nome d'arte sarà nome d'arte.

cerchi un po' di aria fresca alla radio, qui la trovi sull'Arsider che ti regola anche il condizionatore. A qualunque temperatura, tecnici specifici verranno ad effettuare la manutenzione direttamente da voi.

scaricare l'acqua in caso puoi arrivare fino al muso, diciamo, all'ingresso proprio del village. Lascio un attimo la macchina lì, richiamo l'acqua e poi sposti la macchina, quello non ci sono problemi. Se ti vengono a chiedere la mano, anche se qualcuno glielo chiede, ma li vedo tutti impegnati.

0: storia può avere ufficialmente inizio.
1: Fai così! Fai così! Fai così!
0: Fai così!
1: Fai così!
2: Io sono molto legata alla musica in generale.
0: Ascolto praticamente tutto.
2: Ascolto tutto. Ascolto praticamente tutto.

0: Buongiorno, intanto vediamo se... Ecco, forse adesso vi sentiamo. Pronto?
1: Darksider potrebbe essere attivamente coinvolto in violazioni della nostra privacy per operazioni ai margini della legalità. Raccomandiamo prudenza nelle comunicazioni sensibili e di contattare immediatamente il servizio privacy e affari sposti del gruppo Darksider e associate al numero 3466673263.

Hi, Devin. Hi, Devin. Hi, Devin.

0: un palo veramente importante. È la fase finale, siamo vicini ai titoli di coda, bisogna mantenere la calma. È arrivata la busta, dice il manager di fianco a me. Vale, vi faccio anche una foto. Forse sarà lui a cui devo dare i 4.500 euro prima di andare a Sofia in Bulgaria a rimmatricolare il... Si chiama Levante, credo, questo SUV della Maserati.
1: Sì, SUV della Maserati.
0: Maserati. SUV della Maserati.

0: Breve intervista con Marco Spigariò. Pico Spigariò. Costa con Dario. L'angolo dialettale. Breve intervista con Marco Spigariol.
1: Dopo la separazione dai Beatles mi sono ritrovato da solo in Veneto, la mia terra d'origine. La maggior parte dei miei amici pian piano sono scappati da quei posti, quindi non mi sono isolato io, ma era il territorio ad essere già abbandonato. Avevo già in mente di creare un gruppo country punk in dialetto, ma mi sono accorto presto che non mi andava di usare i soliti testi goliardici che contraddistinguono il dialetto. Panini Ludri, Musetti, Festini Buei, Grandi Fili e Grandi Videi. El pica el sol, Dio cansa el pica.
2: Uè, ma che sfacci me sta dicendo?

0: dice poi sparisce.
1: Tra gente che si lamenta perché sente le istituzioni lontane.
2: Stelle, cosa ha fatto in questi 5 anni il movimento?
0: Tutto. Polizieschi, non ha alcuna soluzione.
3: Un freno, se un freno, se un freno, se un freno.

0: mi lasciando lì poi.
1: Non c'è più niente. Niente.
0: Niente.
1: Non c'è più niente.
2: Intendiamo distruggere la macchina.

0: Sì, sicuramente. Ti ripeto, secondo me, come ti ho detto anche ieri, è triste, è penoso, insomma, è così. Ciao. No, grazie mille del feedback. È ottimo che ci siano state delle risposte.
1: Ma in effetti è ottimo, anche grazie a voi per il feedback, ci mancherebbe, è sempre un piacere regalarvi questi momenti. Allora, siete sempre in diretta con la Starter Night, sono le 23 buon punto, direi che...
2: Allora, io volevo ringraziare chi si è fatto sentire ai numeri, qualcuno si è fatto sentire, Poi volevo ringraziare.
1: Adesso controllo, un attimo che c'è di cantina.
2: Poi volevo ringraziare. Siare Iban il Terribile, uno dei nostri nuovi ascoltatori.
1: Bel nome,
2: complimenti, ti mettiamo a fianco Castello di Rivotril.
3: Sì, che rimane sempre uno dei nostri preferiti. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. È tutto a me.
1: Si diventa con l'Alzheimer, si può fare.
2: Dai, si fa così per scherzare.

0: Ehi, è arrivato un messaggio. Un saluto dal verde della provincia padovana. Un saluto a te.
1: Da Padova.
0: Terra del jazz. Terra del jazz. Infatti. Siamo partiti con l'orchestra, dai, così.
2: Partiamo con un po' di Pay Free dedicato alla terra padovana, terra a noi molto vicina, nonostante la distanza in chilometri, insomma.
0: Non sarà certo la distanza a separarci. Uniti sulle onde della radio, navighiamo con l'Arsider nel cuore della notte, tra le brume e i fumi del jazz. Le note, il calore di un'orchestra che suona dal vivo.
3: Dov'era il bro? Dov'era il bro? Dov'era il bro? Da. Buono quanto esce.
0: Allora c'è il GSM che non prende. Dicevo, sulle note di questo jazz ci chiedono se jazz è diverso da musica per il basso ventre. Attenzione, questa è una domanda difficile. Forse dovremmo consultare l'esperto che è in vacanza adesso. L'esperto.
1: Musica per il basso jazz.
0: Mi sembra una risposta più che convincente.

Another step.

male, per favore andiamo, ce ne sto male, ce ne sto male, ce ne sto male, ce ne sto male, ce ne sto male.

Yeah, this is how I'm gonna go.

0: Salve. Computer tipo degli altoparlanti analogici. Normalmente che avviene? Il fruscio. Oggi ho voluto provare questo piccolo prodotto.
1: Shield Armament. Dispositivo che ti glitcha il cervello e poi lo mette online.
2: A cura di Agramo.
3: Fra mi parte, fra. Fra, io non sono nel chilling per niente. Provate a commentare ancora in questo modo.
2: Io non sono nel chilling per niente. Ma Dio, quando ti parte quel.

0: Proporrei, se possibile, magari facciamo un break, che c'è scritto Gromito Loco, che non possiamo ancora dire, però ci sono delle cose che non si possono dire.
1: Sindroma.
0: Con calma, no, ma tranquillo.
2: Allora.
3: Allora. Hai fatto un disco, fallo partire, c'è uno scherzo a play, uscire. Bello, eh? No, mi lamento con i dischi che seleziono, cioè, scelte artistiche degli artisti, cioè,
0: mica, ma li denunciamo sti bastardi. Ma cazzo si permette di mandare la musica che non suona? È una merda!
3: Cassetta vuota, cioè.
0: È sotto vuoto, forse devi spacchettarlo. Ah no, c'è la cannuccia per sucare.
3: 4 minuti che è così ancora.
0: Aspetta che suco.
4: Vabbè.
0: Dicevo, magari possiamo andare a pescare le registrazioni che abbiamo fatto ultimamente. Oh, perché ci abbiamo un posto nuovo! Oh, bastardi!
4: Beh, un posto.
0: Wow.
3: È un luogo della mente per adesso.
5: Vabbè. Piano piano, dai, non è che dobbiamo fare tutto adesso insieme.
0: Abbiamo un posto nuovo, facciamo le hack. Ci prendiamo bene, è una di queste, l'abbiamo fatta recentemente, sarà una cosa bella.

0: sto scrivendo, è solo un modo per un momento di parlarti.
1: Non ti
0: sentire. Scrivo, forse non ti sto scrivendo, è solo un modo per un momento di parlarti.
1: Se penso a te, mi batte forte forte il cuore.

Se pensa a te, mi batte forte il cuore, amico.

Allora, tutto il microfono è ricordato a tappe, come giusto che sia.

0: erano più coglioni. Vediamo, staremo a vedere, però è roba densa, è roba che ti parla da dentro, ti strappa le budella.
1: Musica
0: vera, musica che ti fa rizzare i peli sulla schiena. Se non li hai, te li fa crescere, forti, anche sulla fronte, si uniscono le sopracciglia. Quindi non è un disco consigliato per le persone che stanno affrontando fasi della vita, dove l'apporto ormonale è importante, però secondo me sarà.
2: Not you.

0: detto da gente che gli vuole bene comunque sempre. Sono figli, sono la responsabilità, noi ce la accogliamo fino all'ultimo. Invece, come dice sempre la radio, è un sogno anche di portare dentro la musica, dentro lo stato d'animo che stiamo vivendo qui a 31 gradi negli studi di via Cicchi 21A, mentre va sul piatto
1: 35.
0: Siamo spostati dal 21A al 35? Non è stato facile, non è stato con i lifter a pompare il palazzo, cercare di sollevarlo e portarlo fino al 35. Piano piano ce la faremo con i fondi di Vodafone. Io volevo dire invece che stavamo ascoltando Bruised Springsteen. Bruised, come si dice? Bruised Springsteen. Yes. Maestro Umberto Basinetti colpisce ancora. Andatelo ad esplorare questo progetto che vi entra in casa, vi porta un bel salame da Bergamo, ve lo taglia sul tavolo, apre una bottiglia di Cabernet, un sanguinaccio.

0: Nakakap. Sorry, okay. Sounded. Sound. Intanto ci arriva un messaggio quel mobile di Blackout che ho scritto io. Mi sembra comunque anche un modo degno di commentare l'Arsider quando la parola, il logos ormai sarà superato e rimarremo solo con dei bestiali grugniti. Cosa ne sarà dell'umanità? Quando parleremo, quando
1: parleremo un po'.
0: Con atroci grugniti. Suka.

0: cameriere, vicini, guardi.
1: E tu, detto.
0: Non ti nasconderà.
2: Facciatori.

0: intanto volevo chiedere agli sponsor se possono comprarmi un computer più potente. Prossima stagione. Il flusso di MIDI è tanto. Ci vuole la risorsa. Per spendere, dissipare questo calore. Questo calore incredibile.
1: Vediamo un po' che problema c'è. Dai, aspetta, metto un RVM e eccoci.
0: Che calore.
1: Dai, fai vedere, fai vedere.
2: Antra ora in onta la grande poesia della musica italiana. Letta per voi dalle voci dell'internet.
3: Di Repetto Mauro e Pezzali Massimo. Lasciati toccare.
4: Musica che spacca in due stomaco e cervello. Fuori ha smesso piove ancora, io non ho l'ombrello. E tu balli balli balli ballano, le gambe infilate in un collan o in un autoreggente, quel vestito nero che ti avvolge stretto, tanto tanto stretto che si vede quasi tutto. Il condizionatore ti respira vicino ed il freddo fa apparire qualche cosa sul tuo seno.
2: Avete ascoltato la grande poesia della musica italiana. Letta per voi dalle voci dell'internet.

Allora, ho messo i guanti, ma non perché lo dici lui. Allora, guanti, ma non che lo dici di questi guanti, sapete perché? Che lo cucino sempre a mano libera. Ho messo i guanti perché devo tagliare le melanzane. Come ben sapete, la melanzana vi macchia le dita. E a me mi piace tenere sempre in mano belle, pulite e splendente.

0: bello, pulite e splendente.
1: Perché? Soprannominato Prince Midnight, ha costruito una chitarra elettrica usando le ossa dello zio Philip. Lo zio era deceduto più di 20 anni fa in Grecia a causa di un incidente stradale e il suo scheletro era stato donato a una scuola locale per essere impiegato come manichino didattico. Di recente la scuola ha però deciso di non utilizzare più i resti di zio Philip e lo scheletro è stato messo in una cassa. Il nipote ha quindi deciso di affrontare una lunga procedura burocratica per far spedire la cassa negli Stati Uniti e ci è riuscito. Il ragazzo ha voluto dare una seconda vita metal alle ossa, collegando manico, pick-up, corde e tutto il resto allo scheletro di zio Philip e creando una chitarra elettrica perfettamente funzionante.
2: Ho rivuto la cassa con le ossa.
3: Devo cosa fare? Seppellirle? Cremarle? Metterle soffitta? Sembravano tutti modi scadenti per commemorare qualcuno che mi aveva fatto appassionare davvero alle heavy metal.
4: Così ho deciso di trasformare lo zio Philip in una chitarra, il che si è rivelato piuttosto impegnativo. Ho fatto molte ricerche, ma nessuno aveva mai ricavato una chitarra da uno scheletro.
3: Quindi l'ho fatto io, ho iniziato a consultarmi con due ragazzi nella falegnameria della De Anguitas a Tampa, ma erano piuttosto dubbiosi, ad ogni modo.
5: Robe digitali.

0: quando dici sono robe digitali, ma non è una cazzata, eh. Non è come dire cioè roba digitale di
1: d'altronde i nostri investitori lo sanno benissimo. Carsider è un'azienda che ha sempre investito sull'alta qualità, sulla fidelizzazione.
0: Alta qualità e fidelizzazione sono i nostri due pilastri, ma anche i nostri paletti.
2: Ti acciacca.
3: Vai con Giappone.

0: esperienza cir, cir, cir, cir, cir, cir, cir, cir, cir, cir.
1: E un domani sarà giudicato illegale.

0: Allora brutti infami, dite che io non sono famoso e voi non avete i soldi neanche per comprare una PlayStation 5. Ridicoli. Io c'ho il chain più fresco di tutti, il boss down più fresco di tutti, il bolide più fresco di tutti,
1: pagato 1.100 euro, andatevene a fanculo.
2: Non so cosa fare.

0: Ti faccio una domanda.
1: Ehi, ti faccio una domanda.
2: Dica.
3: Allora, hai chiamato tu. Vuoi fare la domanda? Io ci sto alla domanda, però tu la devi fare sta cazzo di domanda.
4: Ma
3: Dio
4: bestia, si è rotto
3: l'antico. Come?
1: Ehi, ti faccio una domanda.
3: Hai perso la risposta? Che è successo?
0: Se Dio ti salvasse.
3: Se
1: Dio ti salvasse la vita molte volte, cosa gli diresti?
3: Succa! Ti direi così perché la nostra è una trasmissione culturale, altrimenti ti direi di peggio.
5: Noi siamo sponsorizzati, aspetta che sta con rivedere.
6: Allora dicevo che siamo sponsorizzati dal Ministero della Cultura in persona. Prendiamo migliaia di euro l'anno di soldi.
7: Potok.
6: Cosa salutare anche Utuk. In conclusione di

0: nostro Saturday Night confuso, estivo, accaldato. Speriamo di avervi fatto stare bene alla fine. Alla fine il nostro obiettivo è cercare di farvi stare bene, divertire per 90 minuti, suonare un po' di musica. Volevo dire agli amici di Milano invece, che scrivono sempre, vogliono sapere, ci vediamo a Milano.
1: Innanzitutto abbiamo un quadernetto vostro,
0: pezzi di merda, e l'abbiamo tenuto bene, e poi non esiteremo a tirarlo fuori. Poi ci chiedono quando andremo a Milano, e andremo a fine settembre, dai, in un bel posto occupato, dai, poi daremo tutti i dettagli. Comunque faremo in modo di farci raggiungere con le grigliate, gli incensi, i tessuti, il mobile di design, tutto quello che serve.
1: Tutta la grande Milano, sostanzialmente.

Anche io. Grazie a Darksider. Faccio lo spogliarellista hard nel metaverso. Guadagno 3K al giorno. Nessuno sa che sono un maschio etero e posso permettermi bamba e riscaldamento a palla per tutto l'inverno.

0: diretta con questo microfono.
1: Non si sente un cazzo,
2: Vertici di Arsider sapevano già del salto quantico, per questo hanno rilasciato quella cosa. Non vogliono che siamo liberi e non possono farci niente.
3: Allora, no, io volevo dire...
4: Volevo dire che giovedì prossimo, porco il signore...
5: In questa puntata volevamo parlare di piedi piatti.
3: Ma no.
6: No, no, non era quello. L'argomento... E cosa volevi dire, caro... Caro il mio capitano, il mio brode capitano, adesso che sono 8 minuti dalla fine della trasmissione.
3: No, volevo semplicemente dire che giovedì prossimo non ci siamo, perché siamo impegnati nei festeggiamenti, che eccetera, che non si può dire, la settimana dopo, inesorabilmente, anche perché si apre la stagione dei 10 anni dell'Arside, che non è che è proprio una cazzata, direi.
7: La grande stagione di caccia dell'Arsider.
6: Partiremo con i brachetti, partiremo da... Dove si caccia?
3: Da Acqui, il brachetto di Acqui.
6: Da Acqui?
3: Sì, sì, partiamo da Acqui, poi scendiamo alla provincia di Alessandria, andiamo fino verso Genova e vediamo come va, insomma, rastrelliamo quello che è rimasto, cercando anche di rispettare un po'... un po' la sito, non è che cioè anche per sport, nel senso adesso non sto a darvi proprio tutti i dettagli, vabbè. Ho sparato su te alle 23:53. Inesorabile. Le notte delicate, deliziose del piano suonato da Andrea della fondazione Arsider Rerre Baudengo, che ringraziamo per aver portato la cultura ma soprattutto i salumi, componente base di ogni buon campionamento. Questa è la regola. Cacciagione, funghi, molti legumi, un'ora di passeggiata, molta meditazione. Maestro.

0: già. Famose notti del jazz con l'outsider, gli esecutori studi, le cravatte, le camicie, ragazzi che seguono.
1: Sotto un ponte.
0: Sotto il Pontos.
2: Pontos.
0: Maestro eseguito prima di tutti sotto il Pontos. Ringraziamo, infinita gratitudine. Endless blessing.
2: A tutti i fratelli sotto i ponti.
0: Un saluto a tutti i sette fratelli e sorelle partifilo, famiglia numerosa, tutti i capelloni o quasi,
2: tutti i musicisti,
0: tutti i musicisti. Allora siamo in chiusura. Gli ultimi rintocchi del sax. Gelidi. Le ultime note di piano. Strazianti. Questa era solo l'oscurità, l'oscurità.
3: Zac, Mac, Mac. Malzac, Malzac, Malzac, Malzac, Malzac.
0: Come dice Malzac?
3: Aristotele.
0: In uno dei suoi più straordinari libri, una delle più belle chiusure della storia della letteratura. Honoré de Malzac. Diceva sempre tutte le sere. Buonanotte.
4: Buonanotte.

la faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, mossa.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUANE fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.